0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

A shivering flesh in a bone frozen. We wander now. We wander.

nothing back. I want nothing back. I want nothing.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30.
3: Derisi mentre erano inginocchiati, bendati, le mani legate dietro la schiena, le immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir con gli attivisti della flottiglia messi alla gogna hanno suscitato le reazioni di molti paesi, tra cui l'Italia che ha convocato l'ambasciatore israeliano, così come hanno fatto altri stati europei. Il presidente della Repubblica Mattarella ha parlato di azione infima e incivile e ha sottolineato che gli attivisti sono detenuti illegalmente dal governo di Tel Aviv. Dalle persone che hanno protestato stato davanti a Montecitorio ieri e dalle forze di opposizione arriva però la richiesta che alle parole del governo seguano i fatti, come la sospensione degli accordi commerciali con Israele e le sanzioni contro Ben Gvir, questioni da portare anche in sede europea. Il team legale della ONG Adala intanto riferisce di aver raccolto dagli attivisti denunce di violenze, abusi, umiliazioni. Gli italiani tra i sequestrati sono 29.

0: 19. Due di loro torneranno già questa mattina in Italia, il giornalista Alessandro Mantovani e il deputato Dario Carotenuto. Le preoccupazioni per gli altri 27 riguardano in queste ore soprattutto i 6 che già erano finiti in un carcere israeliano lo scorso autunno.
1: Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Un avviso pubblicato sul sito web del Dipartimento del Tesoro ha ufficializzato la rimozione della lista nera in cui era stata inserita Albanese dopo le critiche nei confronti di Israele, che le era costato un blocco a livello globale con l'impossibilità di usare le principali carte di credito e ogni tipo di transazione bancaria.
0: Il presidente cubano Díaz Canel ha definito priva di fondamento giuridico l'incriminazione di Raúl Castro da parte degli Stati Uniti, affermando che si tratta di un'azione politica per giustificare un'aggressione contro Cuba. Ieri il Dipartimento di Giustizia americano ha incriminato l'ex presidente 95enne di omicidio e cospirazione per l'uccisione di 4 cittadini americani nel 1996, quando L'Avana abbatté 2 aerei di esuli cubani in acque internazionali. Trump ha definito una grande notizia l'incriminazione di Castro. Non ci sarà un'escalation per Cuba. Non penso che ce ne sia bisogno, però, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti.
1: Le deroghe al patto di stabilità non sono in agenda, è quanto trapela dai preparativi dell'Eurogruppo che si riunisce domani a Cipro. Il governo italiano sta cercando una strada per avere più risorse a disposizione per l'energia sul modello delle deroghe concesse alle spese per la difesa. Al momento la risposta è no. Oggi e domani sono due giornate importanti sul fronte economico per l'Italia. Domani scade il taglio delle accise sui carburanti che il governo vuole rinnovare. Oggi arriva la fotografia dell'economia europea che darà un quadro più preciso della situazione e dei conseguenti margini di manovra.
0: C'è stato un grave incidente stradale a Milano. Un'auto ha investito due donne, due sorelle, 75 e 70 anni, che attraversavano sulle strisce pedonali in zona Lambrate. Una delle due donne è morta, l'altra è grave. L'uomo è un 39enne, era ubriaco alla guida, non si è fermato a prestare i soccorsi, ma poco dopo si è costituito agli agenti della polizia locale. Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolico consentito.
1: Sono le 6:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 7. Buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Denunciano violenze e abusi illegali che hanno raccolto testimonianze degli attivisti della flottiglia detenuti in Israele. Gli italiani sono 29, solo due, un giornalista e un deputato, sono già stati rilasciati ed espulsi. Dure reazioni alle immagini degli attivisti messi alla gogna e insultati dal ministro Ben-Gvir. L'indignazione di Mattarella, anche Meloni protesta e convoca l'ambasciatore. Ma le parole di indignazione devono seguire i fatti, incalzano le ONG e le opposizioni. Si sospendano gli accordi di cooperazione con Israele, dice la segretaria PD Schlein. Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice ONU sui territori palestinesi. La scorsa settimana un giudice di Washington le aveva sospese perché violano il primo emendamento che tutela la libertà di parola. L'incriminazione di Raul Castro è un'azione politica per giustificare un'aggressione contro Cuba. Per L'Avana, Washington sta preparando un intervento simile a quello venezuelano. L'ex presidente è stato accusato dell'omicidio di 4 americani nel 1996. Trump è una grande notizia. Questa mattina verranno pubblicate le previsioni economiche della Commissione europea. Sarà la fotografia di una forte difficoltà con il rischio recessione. L'Italia continua a premere per una deroga al patto di stabilità per l'energia. Domani scade lo sconto sulle accise. Grave incidente a Milano, due donne di 70 e 75 anni investite sulle strisce pedonali, una è morta, l'altra è grave, sono state travolte da un'auto guidata da un 39enne, risultato ubriaco. Sono le 7:02 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Pronti? Azione!
10: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
9: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Chiudi gli occhi, che note sono?
13: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
14: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
15: Vuoi fare soldi veri?
14: Chiamami. Un thriller emozionante.
15: Scordatelo, ho chiuso.
14: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
14: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
3: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
16: Radio 3 Network.

0: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.
1: Se fossi stato figlio di nessuno, senza niente da risolvere, senza chiederlo alle stelle, ma se fossi stato un altro, non saresti qui vicino.

0: meteo.
1: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 3 Network.

denunciano violenze e abusi legali che hanno raccolto testimonianze degli attivisti della flottiglia detenuti in Israele. Gli italiani sono 29, solo due, un giornalista e un deputato sono già stati rilasciati ed espulsi. Dure reazioni all'immagine degli attivisti messi alla gogna e insultati dal ministro Ben-Gvir. L'indignazione di Mattarella, anche Meloni protesta e convoca l'ambasciatore. Ma le parole di indignazione devono seguire i fatti, incalzano le ONG e le opposizioni. Si sospendano gli accordi di cooperazione con Israele, dice la segretaria PD Schlein. L'incriminazione di Raul Castro è un'azione politica per giustificare un'aggressione contro Cuba. Per L'Avana, Washington sta preparando un intervento simile a quello venezuelano. L'ex presidente è stato accusato dell'omicidio di 4 americani nel 1996. Trump è una grande notizia. Questa mattina verranno pubblicate le previsioni economiche della Commissione europea. Sarà la fotografia di una forte difficoltà con il rischio recessione. L'Italia continua a premere per una deroga al patto di stabilità per l'energia. Domani scade lo sconto sulle accise. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30. Dei risi mentre erano inginocchiati, bendati, le mani legate dietro la schiena. Le immagini degli attivisti della flottiglia messi alla gogna in Israele con il ministro Ben-Gvir che li insulta e li deride hanno suscitato le reazioni di molti paesi, tra cui l'Italia che ha convocato la

0: dittatore israeliano, così come hanno fatto altri stati europei. Il presidente della Repubblica Mattarella ha parlato di azione infima e incivile e sottolineato che gli attivisti sono detenuti illegalmente dal governo di Tel Aviv. Il governo ha preso posizione con parole nette, ha convocato, come dicevamo, l'ambasciatore israeliano. Dalle persone che hanno protestato davanti a Montecitorio e dalle forze di opposizione arriva però la richiesta che alle parole seguano i fatti, come la sospensione degli accordi commerciali con Israele e le sanzioni contro Ben-Gvir, questioni da portare anche in sede europea. Il team legale della ONG Adala intanto riferisce di aver raccolto dagli attivisti denunce di violenze, abusi ed umiliazioni. Gli italiani tra i sequestrati sono 29, due di loro torneranno già questa mattina in Italia, il giornalista Alessandro Mantovani e il deputato Dario Carotenuto. Le preoccupazioni per gli altri 27 riguardano in queste ore soprattutto i 6 che erano già finiti in un carcere israeliano lo scorso autunno. Tatiana Montella, avvocata del team legale che segue la Global Summund Flottiglia, al microfono di Luigi Ambrosio.
1: La priorità ora è di portare a casa tutti gli attivisti e le operazioni saranno, diciamo, abbastanza lunghe e dovrebbero incontrare i vari consolati. In questi giorni noi abbiamo prodotto diverse diffide che accompagnavano tutte le tratte dei vari passaggi, abbiamo depositato esposti ieri, l'ultimo ieri sera, riguardante quest'ultimo gruppo di persone, diciamo, intercettate, sequestrate e detenute in Israele, ipotizzando ovviamente il reato di sequestro. Abbiamo mandato un missile ai garanti dei detenuti. Crediamo che però complessivamente anche le azioni legali serviranno, magari non solo nell'immediatezza ma anche nel futuro, a rimettere, diciamo, puntini sulle i su quanto Israele sta commettendo non solo in queste ore ma da diverso tempo. Le immagini di stamattina che sono arrivate appena d'arrivo al porto di Ashdod, mandate in diretta TV, destano per noi un grandissimo allarme. Riteniamo che Israele ha dimostrato di violare non solo il diritto internazionale ma anche quelle che sono le fondamenta dello Stato di diritto, violenze e vessazioni sotto gli occhi di tutti, rispetto alle quali riteniamo la necessità che poi gli Stati possano in qualche modo perseguirli.
0: Dicevamo delle reazioni del governo italiano, immagini inaccettabili, ha scritto Giorgia Meloni, ed è arrivata la convocazione dell'ambasciatore, ma le parole devono seguire i fatti, incalzano le opposizioni. Sentiamo Arturo Scotto del Partito Democratico, già a bordo della flottiglia lo scorso autunno.
2: Il tema non è solo quello che gli dice, le parole della Meloni sono state parole comunque forti. Ora però ci vogliono degli atti conseguenti e gli atti conseguenti sono molto semplici. Venerdì ci sarà un consiglio dei ministri europeo, dei ministri del commercio estero, perché l'Italia non si unisce agli altri 19 paesi che chiedono la sospensione degli accordi, perché non si fanno sanzioni individuali nei confronti di Ben-Gvir e degli altri ministri fascisti che ci sono nel governo, perché l'Italia è così timida nel protestare contro Trump, contro le sanzioni che sono state messe nei confronti dei giudici che hanno emesso i mandati di cattura nei confronti di Netanyahu e di Gallant, oppure hanno bloccato i conti correnti a Francesca Albanese, che è una cittadina italiana. Diciamo che un po' di passi bisogna farne ancora.
0: Le immagini degli abusi sugli attivisti hanno suscitato una grande indignazione, ma lo show dell'estremista Ben-Gvir è una consuetudine nelle carceri dove sono detenuti i palestinesi. Pasquale Ferrara, ambasciatore, già dirigente del Ministero degli Esteri, oggi segretario generale dell'Istituto Universitario Europeo di Firenze.
3: Noi possiamo difendere i diritti umani a targhe alterne a seconda della cittadinanza di chi viene colpito. Davanti a quello che è accaduto al Gaza, a vero e proprio genocidio, noi siamo stati come paese in totale silenzio e soprattutto abbiamo continuato ad avere rapporti con Israele anche nel settore, per esempio, della difesa e della fornitura di armamenti, di assistenza in questo ambito. Credo che sia stato oltrepassato ogni limite e se noi veramente vogliamo ribadire l'attaccamento del nostro paese alla dignità umana, che qui siamo anche in una fase addirittura precedente ai diritti, ma si tratta proprio dell'integrità della persona umana, credo che sia arrivato il momento di dare un segnale molto preciso. Si sarebbe dovuto farlo molto tempo prima per le decine di migliaia di innocenti che sono stati uccisi a Gaza, ma non è mai troppo tardi.
0: Persino il premier israeliano Netanyahu ha criticato Ben-Gvir, ma è un gioco delle parti, il ministro estremista è parte della strategia del governo israeliano, spiega Anna Momigliano del Corriere della Sera.
4: Ben-Gvir era quella cosa lì già da prima e cioè, purtroppo non sorprende, lui è lì con l'approvazione e il sostegno di Netanyahu, che poi probabilmente adesso sarà tutto arrabbiato perché dice come adesso io me lo devo vedere coi presidenti europei che protestano, però lo lascia stare lì e l'idea che Netanyahu sia in qualche modo prigioniero degli estremisti fa un po' ridere, perché diciamo sono partiti che non hanno tanti seggi in Parlamento. Netanyahu non tiene Ben-Gvir e Smotrich al governo perché ne ha bisogno, poi gli fa comodo, non so come dire, avere qualcuno che è ancora più estremista di lui.
0: Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Un avviso pubblicato sul sito web del Dipartimento del Tesoro ha ufficializzato la rimozione dalla lista nera in cui era stata inserita Albanese dopo le critiche nei confronti di Israele, che le era costato un blocco a livello globale con l'impossibilità di usare le principali carte di credito e ogni tipo di transazione bancaria. La scorsa settimana un giudice di Washington aveva sospeso le sanzioni contro la relatrice ONU. Il presidente cubano Díaz-Canel ha definito priva di fondamento giuridico l'incriminazione di Raúl Castro da parte degli Stati Uniti, affermando che si tratta di un'azione politica per giustificare un'aggressione contro Cuba. Ieri il Dipartimento di Giustizia americano ha incriminato l'ex presidente 95enne di omicidio, cospirazione per l'uccisione di 4 cittadini americani nel 1996, quando L'Avana batté 2 aerei di esuli cubani in acque internazionale. Trump ha definito una grande notizia l'incriminazione di Castro in diretta. Roberto Festa. Roberto.
5: Buongiorno. L'incriminazione è stata chiesta presso il tribunale di Miami, dove ieri l'acting attorney general Todd Blanche ha tenuto una conferenza stampa, affermando che si tratta di un passo storico che prende di mira Cuba e il suo regime per i passati misfatti. Blanche si è rifiutato di dire se questa è la premessa per un attacco a Cuba. La stessa cosa ha fatto Donald Trump, che a domanda ha risposto non voglio dirlo. Sembrano però esserci pochi dubbi sul fatto che l'incriminazione aumenti la pressione sul governo dell'Havana. Con Venezuela, Panama, Groenlandia, Cuba era in cima ai piani espansionistici americani. L'attacco non è ovviamente l'unica azione, la giustizia americana potrebbe scegliere la strada della richiesta di estradizione accompagnata da pressioni del governo degli Stati Uniti per una resa di Díaz-Canel e della leadership cubana senza colpo ferire. Alcuni giorni fa il direttore della CIA John Ratcliffe ha incontrato alti funzionari cubani, tra cui il nipote di Castro. Ratcliffe li ha avvertiti della necessità di apportare modifiche economiche e di impedire a Russia e Cina di gestire basi di intelligence sul territorio cubano. Per il momento dall'Havana rispondono accusando l'amministrazione statunitense di ipocrisia, incriminano Castro, dicono intanto hanno ammazzato quasi 200 persone sulle barche dei presunti trafficanti. In un'intervista al New York Times l'ambasciatore cubano all'ONU Guzman afferma che Cuba è aperta a cambiamenti nella sua economia, nel suo governo, è desiderosa di andare avanti con i negoziati, ma che non crede che gli Stati Uniti siano in buona fede. Ciò che appare comunque chiaro è che la situazione precipita e un'azione americana è prossima, vicina. Omar.
0: Grazie a Roberto Festa. Le deroghe al patto di stabilità non sono in agenda. E quanto trapela dai preparativi dell'Eurogruppo che si riesce domani a Cipro, il governo italiano sta cercando una strada per avere più risorse a disposizione per l'energia sul modello delle deroghe concesse alle spese per la difesa. Al momento la risposta è no. Oggi e domani sono due giornate importanti sul fronte economico per l'Italia. Domani scade il taglio alle accise sui carburanti che il governo vuole rinnovare. Oggi arriva la fotografia dell'economia europea, che darà un quadro più preciso della situazione e dei conseguenti margini di manovra. Il servizio da Bruxelles.
6: A Bruxelles si attendono le previsioni economiche della Commissione europea per affrontare in modo più aggiornato il contesto in cui i 27 paesi membri UE si stanno muovendo. A quasi 3 mesi dall'inizio della guerra statunitense in Iran e la crisi energetica scatenata dalla chiusura dello stretto di Hormuz. Finora si è navigato pressoché a vista, ma le previsioni economiche di primavera 2026 daranno un quadro un po' più definito su un'ampia gamma di indicatori economici fondamentali per capire se è necessario cambiare la strategia dell'Unione. Compreso il tema che sta più a cuore al governo italiano, una possibile sospensione delle regole del patto di stabilità o uno scorporo delle misure contro la crisi energetica dal calcolo del debito pubblico. Quella in arrivo nella tarda mattinata di oggi è un'analisi dettagliata pubblicata 2 volte l'anno a maggio e a novembre, che stima la crescita del PIL, l'inflazione, l'occupazione e i conti pubblici e serve come indicazione per monitorare i bilanci nazionali. Si parte dalle previsioni autunnali 2025, che avevano scongiurato i timori di un impatto dei dazi statunitensi sull'economia europea, proiettandola verso una crescita dell'1,4% nel 2026, con l'inflazione in calo al 2%. 6 mesi però sembrano un'eternità sul piano geopolitico ed economico, in particolare se metà di questo periodo è stato occupato da una nuova guerra e una nuova crisi. Oggi si capirà soprattutto se si sta materializzando uno dei rischi più temuti, la stagflazione, cioè crescita nulla combinata ad un aumento costante dei prezzi. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: Nei campi Flegrei c'è stata una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro in mare ad una profondità di 3 km. È stata distintamente avvertita questa mattina alle 5.50 a Bacoli, Pozzuoli e nell'intera area. Il terremoto è stato avvertito anche in diversi quartieri di Napoli. Non risultano al momento danni o feriti. Oggi Stellantis presenterà il suo piano industriale. L'ex gruppo Fiat nelle scorse ore ha annunciato una serie di partnership con la cinese Dongfeng in Europa, con Jaguar, Land Rover negli Stati Uniti e il progetto di un'auto elettrica ed economica da produrre nello stabilimento di Pomigliano. La Fiom CGL ieri in una conferenza stampa ha ricordato lo stato di crisi in cui si trova il gruppo, con 12.000 posti persi in 5 anni, crollo della produzione e nessun investimento in Italia, e ha chiesto al governo di aprire un tavolo di confronto tra le parti e di poter presentare le proprie proposte per il rilancio di Stellantis in Italia. Samuele Lodi è il segretario nazionale della Fiom CGL.
7: Che cosa ci si aspetta dal piano industriale? Non te lo so dire, al netto della situazione per quanto riguarda Pomigliano, perché ieri appunto ci hanno anticipato una novità importante. Quanto riguarda il resto, a partire da Cassino, non abbiamo nessuna anticipazione. Quindi, a fronte del fatto che noi abbiamo chiesto come Fiom, ma non ci è stato concesso, di fare un incontro prima di domani, chiaro che noi andiamo al buio domani.
8: Ma quindi l'anticipazione che avete avuto è positiva o negativa?
7: Hanno anticipato che dal 2028 a Pomigliano si produrrà una cosiddetta EI-Car, quindi un'automobile elettrica secondo quelli che sono i requisiti e le caratteristiche, adesso quelle che vengono definite un po' le auto mass market in chiave europea, quindi un'auto elettrica con un prezzo che sia inferiore ai 15.000 euro. Sono almeno 2 anni che diciamo che noi abbiamo bisogno di nuovi modelli mass market, non di macchine grandi e costose che nessuno compra. Noi abbiamo sostenuto in questi 2 anni, purtroppo quasi sempre da soli, che non bisogna abbandonare il percorso della transizione all'elettrico, anzi bisogna aggredirlo, bisogna investire.
0: Alessandro Principe e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 8.30.
9: Popolare Network.

Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. La tua mattina. Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Il disco promotion della settimana è Wired dei Basement.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Prato Ovest e Firenze Peretola in direzione Firenze. Code per traffico intenso anche in A12 in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Passiamo adesso sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Città di Firenze proseguono i lavori della sede tranviaria della nuova linea Libertà Bagno a Ripoli in Viale Europa. Per problemi legati al maltempo, le lavorazioni proseguiranno fino al 2 giugno con la chiusura di via Cimitero del Pino da Piazza Rodolico e di via Grecia da via Cimitero del Pino a fine strada. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: meteo.
1: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 3 Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30.
1: L'indignazione e ora la preoccupazione per il destino degli attivisti della Global Sumud Flotilla, umiliati da Israele con condizioni di detenzione lesive della dignità e insultati dal ministro Ben-Gvir nel video che ha suscitato un'ondata di reazioni ieri in tutta Europa. Il team legale della ONG Adalah ha riferito di avere raccolto dagli attivisti denunce di violenze, abusi e umiliazioni. Gli italiani tra i sequestrati sono 29, due di loro, il giornalista Alessandro Mantovani e il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, sono i primi a essere stati rilasciati già ieri sera ed espulsi, dovrebbero essere già in viaggio in queste ore. Le preoccupazioni per gli altri 27 riguardano soprattutto i 6 che erano già finiti nel carcere israeliano lo scorso autunno.
0: Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. La Casa Bianca l'aveva inserita nella sua lista nera dopo le sue critiche ad Israele per il genocidio a Gaza, bloccandole a livello globale conti e carte di credito. La scorsa settimana un giudice di Washington aveva sospeso le sanzioni contro Albanese, affermando che violano il primo emendamento che tutela la libertà di parola.
1: Oggi e domani sono due giornate importanti sul fronte economico per l'Italia. Domani scade il taglio delle accise sui carburanti che il governo vuole rinnovare, ci sarà un consiglio dei ministri. Oggi arriva la fotografia dell'economia europea, le previsioni della Commissione, una fotografia che darà un quadro più preciso sulla situazione e i conseguenti margini di manovra nei prossimi mesi. Le deroghe al patto di stabilità non sono in agenda e quanto trapela dai preparativi dell'Eurogruppo che si riunisce domani a Cipro, il governo italiano sta cercando una strada per avere più risorse a disposizione per l'energia sul modello delle deroghe concesse alle spese per la difesa.
0: È risultato positivo anche al narcotest agli stupefacenti. L'uomo che ieri sera a Milano ha investito due sorelle di 70 e 75 anni che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali senza fermarsi per prestare

0: soccorso. Una delle due è morta, l'altra in gravi condizioni. Il 39enne alla guida era già risultato positivo al pretest alcolemico, superando di ben 4 volte il limite consentito. L'uomo è stato arrestato per omicidio stradale, omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti.
1: A Baccoli oggi le scuole rimarranno chiuse dopo la scossa di terremoto di questa mattina con epicentro nei Campi Flegrei. Il sisma è stato di magnitudo 4.4, l'epicentro in mare a una profondità di 3 km. È stata avvertita distintamente alle 5.50 questa mattina a Baccoli, Pozzuoli e nell'intera area. Il terremoto è stato sentito anche in diversi quartieri a Napoli. Non risultano danni o feriti.
0: Sono le 8:34, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30.
2: Popolare Network.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Pistoia e Firenze Peretola in direzione Firenze. Code a causa del traffico intenso anche in A12, precisamente in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Passiamo sulla Fipili, anche qui a causa del traffico intenso, code in uscita a Santa Croce sull'Arno in direzione Mare e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Città di Firenze proseguono i lavori della sede tranviaria della nuova linea Libertà Bagno Arripoli in Viale Europa. Per problemi legati al maltempo, le lavorazioni proseguiranno fino al 2 giugno con la chiusura di via Cimitero del Pino da Piazza Rodolico e di via Grecia da via Cimitero del Pino a fine strada. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Pistoia e Firenze Peretola in direzione Firenze. Code a causa del traffico intenso anche in A12, precisamente in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Passiamo sulla Fipili, anche qui a causa del traffico intenso, code in uscita a Santa Croce sull'Arno in direzione Mare e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Città di Firenze proseguono i lavori della sede tranviaria della nuova linea Libertà Bagno Arripoli in Viale Europa. Per problemi legati al maltempo, le lavorazioni proseguiranno fino al 2 giugno con la chiusura di via Cimitero del Pino da Piazza Rodolico e di via Grecia da via Cimitero del Pino a fine strada. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30.
3: L'indignazione, ora la preoccupazione per gli attivisti della Global Sumud Flottiglia. Il team legale della ONG Adala ha riferito di aver raccolto dagli attivisti denunce di violenze, abusi e umiliazioni. Ci sono le preoccupazioni ovviamente per gli italiani, in particolare nel nostro paese sono 29 in tutto, due sono già tornati. Si tratta del giornalista Alessandro Mantovani e del deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. Gli altri 27 rimangono al momento ancora in Israele. C'è preoccupazione soprattutto per i cosiddetti recidivi, cioè coloro che erano già stati fermati lo scorso autunno. Mantovani, Alessandro Mantovani, dicevamo, giornalista, Fatto Quotidiano, arrivato a Fiumicino pochi minuti fa, così davanti ai giornalisti i suoi primi racconti.
4: Sbattuto per terra, bendato, legato le mani, messi con le mani legate, io stavo così, con le fascette ai polsi, e un'altra fascetta che mi teneva attaccato a una struttura di ferro. Ma lì, tutto sommato, nonostante le fanno male le ginocchia, eccetera, ancora niente. Quando ci portano sulla nave prigione, so botte dall'inizio. Quindi quando io poi sono uscito da sto container di ingresso, lì ho trovato gli altri, anche gente che era stata picchiata molto più di me, cioè, c'era gente che non si reggeva in piedi, cioè che per andare al bagno c'erano dei bagni chimici e bisognava accompagnarli in due.
2: Il presidente cubano Díaz-Canel ha definito priva di fondamento giuridico l'incriminazione di Raul Castro da parte degli Stati Uniti, affermando che si tratta di un'azione politica per giustificare un'aggressione contro Cuba. Ieri il Dipartimento di Giustizia americano ha incriminato l'ex presidente 95enne di omicidio, cospirazione per l'uccisione di 4 cittadini americani nel 1996. Trump

0: definito una grande notizia l'incriminazione di Castro.
1: Oggi e domani sono due giornate importanti sul fronte economico per l'Italia. In particolare domani scade il taglio delle accise sui carburanti che il governo vuole rinnovare. Ci sarà un consiglio dei ministri domani. Oggi arriva la fotografia dell'economia europea che darà un quadro più preciso della situazione economica del continente e dei conseguenti margini di manovra. Le deroghe al patto di stabilità non sono in agenda. Questo è trapelato dai preparativi dell'Eurogruppo che si riunisce domani a Cipro. Il governo italiano sta cercando una strada per avere più risorse a disposizione per l'energia sul modello delle deroghe concesse alle spese per la difesa.
0: A Baccoli oggi le scuole rimarranno chiuse dopo la scossa di terremoto di questa mattina con epicentro nei Campi Flegrei. Il sisma è stato di magnitudo 4.4 con epicentro in mare ad una profondità di 3 km. È stata avvertita distintamente a Baccoli, Pozzuoli e nell'intera area. Il terremoto è stato avvertito anche in diversi quartieri di Napoli. Non risultano danni o feriti. Sono le 9:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10:30.
2: Popolare Network.

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network.
1: Questa mattina insieme a voi.
0: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.
1: Bianca come la luna, sei nata con gli occhi al cielo, in una notte fredda.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione Firenze. Code a causa del traffico intenso anche in A12, precisamente in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Passiamo sulla Fipili, anche qui a causa del traffico intenso, code in uscita a Santa Croce sull'Arno in direzione Mare e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Città di Firenze proseguono i lavori della sede tranviaria della nuova linea Libertà Bagno Arripoli in Viale Europa. Per problemi legati al maltempo, le lavorazioni proseguiranno fino al 2 giugno con la chiusura di via Cimitero del Pino da Piazza Rodolico e di via Grecia da via Cimitero del Pino a fine strada. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco, disco, promotion,
3: promotion, promotion,
4: promotion, promotion, promotion.
5: Il disco promotion della settimana è Wired, dei Basement.

Il disco promotion della settimana è Wired dei Basement. Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30.
3: Tutti gli attivisti della Global Sumud Flotilla saranno espulsi e ripartiranno già oggi da Israele. Lo dice l'agenzia ANSA citando fonti diplomatiche che però non specificano se solo i 27 italiani ancora detenuti torneranno già oggi o anche di altre nazionalità. Sono intanto già arrivati a Fiumicino il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto ed il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Entrambi hanno riferito durante le ore della loro detenzione in Israele, violenze sugli attivisti. Questo è il racconto di Mantovani.
4: Sbattuto per terra, bendato, legato le mani, messi con le mani legate, io stavo così, con le fascette ai polsi, con le fascette ai polsi e un'altra fascetta che mi teneva attaccato a una struttura di ferro. Ma lì, tutto sommato, nonostante le fanno male le ginocchia, eccetera, ancora niente. Quando ci portano sulla nave prigione, so botte dall'inizio. Quindi quando io poi sono uscito da sto container di ingresso, lì ho trovato gli altri, anche gente che era stata picchiata molto più di me, c'era gente che non si reggeva in piedi, cioè che per andare al bagno c'erano dei bagni chimici, e bisognava accompagnarli in due.
2: In una lettera indirizzata al leader dell'Unione Europea, il cancelliere tedesco Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. È chiaro che non saremo in grado di completare il processo di adesione nel prossimo futuro, visto gli innumerevoli ostacoli e le complessità politiche della procedura di ratifica, scrive nella lettera. Di conseguenza, Berlino propone di concedere a Kiev lo status di membro associato, un passo decisivo prima dell'adesione a pieno titolo.
3: E ancora dalla Germania le parole del presidente tedesco Steinmeier, che non esclude la possibilità di reintrodurre un servizio militare obbligatorio. Il capo dello Stato ha detto di essere scettico sul fatto che il nuovo servizio militare volontario sia davvero sufficiente per aumentare l'organico dell'esercito e che presto dunque il dibattito sulla leva obbligatoria tornerà di attualità. In Germania la legge sul nuovo servizio militare su base volontaria, quello che è stato reintrodotto, è entrata in vigore all'inizio di quest'anno, il 1 gennaio.
2: A Palermo sono in corso perquisizioni nell'abitazione e nello studio dell'ex avvocata della boss mafioso Messina Denaro. L'inchiesta è coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo. L'avvocata per ora non risulta indagata.
3: A Baccoli e nelle isole di Procida e di Ischia oggi tutte le scuole rimangono chiuse dopo la scossa di terremoto di questa mattina con epicentro nei campi Flegrei. Il sisma è stato di magnitudo 4.4, epicentro in mare, una profondità di 3 km. Il terremoto è stato avvertito anche in diversi quartieri di Napoli, non risultano però danni o feriti.
2: Chiudiamo con uno sguardo al tempo previsto per la giornata: sereno con sole su tutta Italia e temperature in aumento. Sono le 10.33 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12.30.
1: Popolare Network.
0: Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie.

Radio 3 Network.

that I've been through, cause it's very ironic, but hey.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network. Sam sam sam sing song sarap sang

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. In A12 invece possibili disagi per un incidente avvenuto al chilometro 119-300 tra Versilia e Massa in direzione Genova. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano rallentamenti tra l'Astrassegna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Treni domenica 24 maggio per interventi infrastrutturali nell'area di Firenze e Cascina in orario 11-13, riprogrammazione del servizio per le linee Firenze-Pisa-Livorno, Firenze-Pisa-Grosseto e Firenze-Empoli-Siena, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco, disco, promotion,
3: promotion, promotion, promotion, promotion, promotion.
4: Il disco promotion della settimana è Wired dei Basement.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Verranno tutti rilasciati oggi gli attivisti della flottiglia, tra loro anche 27 italiani. I primi racconti confermano la brutalità vista nel video con Ben-Gvir. Umiliazioni, abusi e violenze. L'Europa rallenta, il caro energia pesa sulla crescita economica, per l'Italia è dimezzata e nel nostro paese in 6 anni i salari hanno perso l'8,6% del potere d'acquisto. Per quasi 7 milioni di persone avere un figlio è un lusso che non possono permettersi, lo dice l'Istat nel suo rapporto annuale. Cina e Spagna contro l'incriminazione di Raul Castro da parte degli Stati Uniti, no all'uso della forza per cambiare il destino di Cuba. Per La Habana, Washington sta preparando un intervento simile a quello venezuelano. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. Tutti gli attivisti della Global Sumund Flottiglia verranno espulsi e lasceranno già oggi Israele. Con 3 voli verranno portati prima in Turchia e poi nei rispettivi paesi. Ci sono anche 27 italiani, mentre 2, il giornalista Alessandro Mantovani e il parlamentare Dario Carotenuto, sono già arrivati a Fiumicino questa mattina. I racconti dei 2, oltre a quelli raccolti dalle organizzazioni tramite i tantan legali e le ONG, parlano di violenze e abusi durante la detenzione. Maria Elena Delia è la portavoce in Italia della flottiglia.
3: Ci dicono gli avvocati che sono molto provati, abbiamo avuto testimonianze di insomma violenze molto pesanti, molestie sessuali, privazioni di ogni genere, acqua, cibo, servizi igienici, cure, persone che per appunto le percosse hanno fratture anche alle costole che gli impediscono di respirare. Quindi abbiamo avuto la restituzione di uno scenario terribile.
4: Vi riferiscono proprio anche di percosse, cioè di persone picchiate, di pestaggi?
3: Pestaggi, sì, assolutamente sì. Cioè appena entrati nel container, in questi container che erano a bordo della nave prigione, calci, pugni nell'occhio, Carotenuto ha preso un pugno nell'occhio, Mantovani calci nelle gambe, cioè proprio pestaggi, botte, proiettili di gomma sparati addosso a distanza ravvicinata. Quindi la volontà insomma di agire con la forza nei confronti di persone ammanettate, bendate, con le catene ai piedi.
2: Dopo le immagini del video degli abusi e del ministro israeliano Ben-Gvir, le reazioni sono state forti anche dall'Italia. Dopo le parole di Meloni, ora le opposizioni incalzano, seguono i fatti. Sentiamo da Romana Bredice.
5: Le immagini di ieri, il trattamento usato da Ben-Gvir che ha violato la dignità degli attivisti, quel video guardato insieme da Meloni e Tajani, non può risolversi con le scuse che potrebbero non arrivare mai dal governo israeliano e il ritorno a casa degli attivisti italiani. Meloni e i suoi ministri degli esteri e difesa sanno che dovranno tenere il punto. La convocazione dell'ambasciatore di ieri sera ha avuto come conseguenza l'annuncio del rilascio delle persone arrestate, ma l'opposizione chiede di più e non solo l'opposizione, la società civile, un movimento che si è messo in cammino l'ottobre scorso, che forse ora non tornerà in strada di nuovo negli stessi termini e modalità, ma che si è tradotto in questi mesi anche nel risultato del referendum del marzo scorso. Le parole usate nel comunicato di ieri da Meloni e Tajani, immagini inaccettabili, è lo stesso termine che Meloni ha utilizzato quando ha definito inaccettabile l'attacco di Trump al Papa di poche settimane fa, producendo anche una presa di distanza di Meloni da Trump, inevitabile per lei, per non perdere ulteriori consensi. È possibile che la stessa cosa stia accadendo anche per Israele, la necessità di cambiare perlomeno toni. Il tema è se seguiranno a questo decisioni concrete, perché quello che molti chiedono, e non solo a sinistra, sono sanzioni contro Israele, la sospensione degli accordi militari e commerciali con Tel Aviv, che per ora però non ci sono. Linea allo studio.
2: La crescita economica in Europa rallenta, la guerra degli Stati Uniti all'Iran e le sue conseguenze sui prezzi energetici si fanno sentire. Per l'Italia la Commissione Europea taglia le stime, portando la

0: visione allo 0,5% il servizio da Bruxelles.
1: La guerra in Medio Oriente e il nuovo shock energetico spingono in alto l'inflazione e abbattono la fiducia nella crescita economica europea. Non siamo ancora nello scenario di stagflazione, cioè crescita nulla combinata ad un aumento dei prezzi, ma se la situazione dei mercati energetici non cambierà presto, è lì che si va. È quanto emerge dalle previsioni economiche di primavera, che tratteggiano uno scenario se non nero, grigio scuro per le prospettive dell'UE. La Commissione evidenzia che nel 2026 l'economia avrebbe dovuto continuare a crescere a ritmo moderato e l'inflazione calare. Ma tutto è cambiato con la guerra e nello scenario più roseo non ci sarà un miglioramento prima del 2027. La crescita del PIL europeo rallenterà all'1,1%, al ribasso rispetto alle previsioni dell'1,4% di soli 6 mesi fa. La crescita è troppo lenta se si considera il vero problema, cioè l'inflazione. La nuova stima del 3,1% è esattamente un punto percentuale in più rispetto agli scenari pre-crisi energetica. Le previsioni rilevano che la crisi picchia più duro nei paesi che non hanno un mix energetico molto differenziato. Per esempio in Spagna, dove si fa un uso maggiore di rinnovabili, il gas ha un impatto minore sui prezzi dell'energia rispetto all'Italia, dove è proprio il gas a determinarli nella maggior parte delle ore. A proposito di Italia, la crescita del PIL si fermerà allo 0,5%, trainata solo dagli investimenti del Recovery Fund. Il debito pubblico si gonfierà fino a far diventare l'Italia prima in Europa nel 2027, scavalcando anche la Grecia. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: E questa mattina l'Istat ha pubblicato il suo rapporto annuale, salari il cui potere d'acquisto è precipitato in pochi anni, centinaia di migliaia di italiani che rinunciano ad avere figli perché non se lo possono permettere. Sono solo alcuni dei dati che evidenziano le difficoltà che sta vivendo il nostro paese. In studio Massimo Alberti. Massimo.
2: Sì, l'Italia, lo sentivamo ora, è l'ultima per crescita in Europa e sul filo per quanto riguarda il sacro parametro del deficit. Il messaggio da Bruxelles è piuttosto chiaro: nel 2026 si resterà sotto il 3%, ma proprio per questo non si dovranno fare altre spese e al governo resta il problema di dover reperire i fondi per il nuovo decreto accise di domani. Alle difficoltà dell'oggi si sommano quelle strutturali che rendono più complicato uscirne. Se l'Istat definisce il paese resiliente, dai dati emergono tutti i problemi noti: lavoratori più anziani, poco coinvolgimento dei giovani e delle donne tra la popolazione attiva, salari che stentano a recuperare quanto perso con l'inflazione, famiglie che rinunciano a fare figli per le difficoltà economiche. Ecco, in questi mesi si è spesso giocato in termini politici sul paragone con la Spagna, il paese europeo che cresce più di tutti praticamente in ogni ambito. Curioso stavolta lo faccia Istat, a titolo esemplificativo, ovvio, ma inevitabile emerga proprio la differenza di approccio politico. Esempi: la Spagna cresce grazie soprattutto all'aumento dei consumi interni, frutto delle riforme del lavoro che hanno alzato i salari, su cui invece l'Italia è ferma. La popolazione giovanile attiva cresce grazie alla regolarizzazione degli immigrati, cosa che invece l'Italia contrasta. Ha un tasso di investimento elevato in settori a tecnologia più avanzata, cosa che qui non accade proprio perché viviamo di basso costo del lavoro. Risultato: la Spagna è cresciuta 5 volte più dell'Italia negli ultimi 3 anni, 10 volte se guardiamo agli ultimi 20. Non è mancata una stoccata del presidente Istat, dopo gli attacchi dal governo ai tecnici per il mancato traguardo del 3%. La statistica ufficiale è un bene pubblico fondamentale di cui la democrazia non può fare a meno, presupposto necessario a garantire decisioni consapevoli, ha detto il presidente Kelly.
0: Grazie Massimo Alberti. Cina e Spagna hanno criticato questa mattina la decisione degli Stati Uniti di incriminare Raul Castro. Washington deve smettere di brandire il bastone delle sanzioni e quello giudiziario contro Cuba e smettere di minacciare l'uso della forza ad ogni occasione, ha dichiarato Pechino. No all'uso della forza per cambiare il destino dell'Havana, ha detto invece il ministro degli esteri di Madrid. Trump ieri sera aveva definito una grandiosa notizia l'incriminazione di Raul Castro. Sentiamo Roberto Festa.
3: Buongiorno, l'incriminazione è stata chiesta presso il tribunale di Miami, dove ieri l'acting attorney general Todd Blanche ha tenuto una conferenza stampa affermando che si tratta di un passo storico che prende di mira Cuba e il suo regime per i passati misfatti. Blanche si è rifiutato di dire se questa è la premessa per un attacco a Cuba. La stessa cosa ha fatto Donald Trump, che a domanda ha risposto: non voglio dirlo. Sembrano però esserci pochi dubbi sul fatto che l'incriminazione aumenti la pressione sul governo dell'Havana. Con Venezuela, Panama, Groenlandia, Cuba era in cima ai piani espansionistici americani. L'attacco Non è ovviamente l'unica azione, la giustizia americana potrebbe scegliere la strada della richiesta di estradizione, accompagnata da pressioni del governo degli Stati Uniti per una resa di Diaz-Canel e della leadership cubana, senza colpo ferire. Alcuni giorni fa il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha incontrato alti funzionari cubani, tra cui il nipote di Castro. Ratcliffe li ha avvertiti della necessità di apportare modifiche economiche e di impedire a Russia e Cina di gestire basi di intelligence sul territorio cubano. Per il momento dall'Havana rispondono accusando l'amministrazione statunitense di ipocrisia, incriminano Castro, dicono, intanto hanno ammazzato quasi 200 persone sulle barche dei presunti trafficanti. In un'intervista al New York Times l'ambasciatore cubano all'ONU Guzman afferma che Cuba è aperta a cambiamenti nella sua economia, nel suo governo, è desiderosa di andare avanti con i negoziati, ma che non crede che gli Stati Uniti siano in buona fede. Ciò che appare comunque chiaro è che la situazione precipita e un'azione americana è prossima, vicina.
0: L'epidemia di Ebola in Congo si sta allargando, alcuni casi sono stati già individuati nel vicino Uganda. L'Unione Africana si è detta preoccupata soprattutto per il rischio che l'epidemia possa diventare un'emergenza regionale e ha invitato i paesi confinanti a predisporre tutte le misure per il contenimento del virus. Il focolaio si è sviluppato in una zona da molti anni attraversata da conflitti, per questo è complicato anche portare i dispositivi di protezione per i sanitari. Ascoltiamo Trish Newport, che è la responsabile della programma di emergenza di MSF.
4: Questo focolaio è estremamente preoccupante. A pochi giorni dalla conferma dell'epidemia si contano già oltre 300 casi sospetti e più di 100 decessi. Si tratta di un sierotipo particolare di Ebola che si chiama Bundibugyo. È solo la terza volta nella storia che si verifica un'epidemia di questo tipo di Ebola e per questo non esistono cure, vaccini e la capacità di effettuare test è molto limitata. Durante il fine settimana sono arrivati casi sospetti all'ospedale di Salama, dove abbiamo un progetto chirurgico. Lì non abbiamo un reparto di isolamento, quindi li abbiamo trasferiti all'ospedale di Bunia, ma la struttura ce li ha rimandati indietro. Il loro reparto di isolamento era già pieno di casi sospetti e non avevano spazio. Abbiamo contattato altre strutture, ma tutti avevano già i reparti pieni. Questo vi dà un'idea di quanto sia caotica la situazione in questo momento. This gives you a vision of how crazy it is right now. What's really important is that we... La cosa più importante in questo momento è che il materiale arrivi sul posto il più rapidamente possibile. Stiamo aspettando ad esempio oltre 3.000 tute complete di protezione individuale. Questo sarà un enorme sollievo per i sanitari.
0: E in chiusura andiamo al Festival del Cinema di Cannes. Sentiamo la nostra Barbara Sorrentini.
5: Una giornata che riporta i fatti storici con il concorso di Cannes 79. Se di storia si può parlare pensando alla New York degli anni 80, in quel fermento artistico in cui iniziò a diffondersi l'AIDS. Il tema, in quello stesso contesto, è stato molto elaborato al cinema e a Cannes 79 è stato ripreso da Ira Sachs in The Man I Love, come la canzone di Billie Holiday. L'attore egiziano Rami Malek, noto per aver interpretato Freddie Mercury, è un cantante del teatro off. Morendo di AIDS ma vuole terminare il suo show. In questo film, dall'atmosfera rarefatta che ricostruisce tristemente quella pagina, si intravedono riferimenti a Fassbinder e aperte citazioni che rimandano Pasolini. La storia della Francia è in Notre Salut di Emmanuel Marr, ispirato alla figura del nonno del regista Henri Marr, interpretato da Suon Arlot. Era un ingegnere, autore di un trattato politico e in cerca di un impiego negli uffici amministrativi di Vichy. Dalle lettere alla moglie, quindi a sua nonna, il regista racconta di aver trovato l'altra faccia del collaborazionismo, quella che mostrava la contrarietà dei giovani dell'epoca al governo dei collaborazionisti al nazismo, evidenziando il coraggio di chi ha deciso di opporsi per un futuro libero dall'oppressore. Di rivoluzione storica si parla anche in un documentario che uscirà in Italia nel 2027 per i 60 anni dalla morte del Che e si intitola Les Survivants du Che di Christophe Dimitri Reveille, dedicato agli ultimi giorni di vita di Che Guevara nelle testimonianze dei suoi compagni.
0: Alessandro Principe e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio, e per ora è tutto, il prossimo appuntamento alle 15.30, buon pomeriggio e buon ascolto.
6: Popolare Network. Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Passiamo sulla 12, dove a causa di lavori si segnalano possibili rallentamenti tra Livorno e Colle Salvetti in direzione Rosignano. Sempre a causa di lavori sul raccordo Siena-Firenze sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, tra Impruneta Greve-Inchianti e San Casciano. Treni domenica 24 maggio per interventi infrastrutturali nell'area di Firenze e Cascina in orario 11:13, riprogrammazione del servizio per le linee Firenze-Pisa-Livorno, Firenze-Pisa-Grosseto e Firenze-Empoli-Siena, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: smoke, don't smoke, smoke, don't smoke, smoke, don't smoke, smoke, don't smoke. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per quanto riguarda i cantieri notturni, sulla direttissima stanotte in orario 21.06 sarà chiuso il tratto compreso tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Aglio in direzione Roma. Chiusi anche gli svincoli di Badia e Firenzuola Mugello in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze-Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami. Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
16: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
17: Qual è il piano?
18: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
19: Troverò io la marmotta.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Quindici e trenta, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Dopo le brutalità delle immagini e degli abusi subiti dagli attivisti della Global Sumud Flottiglia, l'Italia ha chiesto all'Europa l'adozione di sanzioni contro il ministro per la sicurezza israeliano Ben-Gvir. L'ha annunciato Tajani, che ha detto di aver inoltrato la richiesta di includere le sanzioni a Ben-Gvir all'alta rappresentante Callas perché siano discusse nella prossima riunione dei ministri degli esteri europei. Il ministro degli esteri italiano ha definito gli atti compiuti contro la flottiglia inaccettabili e ha parlato di vessazioni e umiliazioni nei confronti degli attivisti e di violazioni dei più elementari diritti umani.
3: Gli Stati Uniti hanno schierato la portaerei a propulsione nucleare Nimitz e il relativo gruppo di attacco nei Caraibi. La mossa coincide con l'intensificarsi delle pressioni dell'amministrazione Trump contro Cuba e con l'incriminazione di ieri dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili americani nel 1996. Dopo la Cina e la Spagna, anche la Russia ha condannato oggi le minacce statunitensi contro l'isola. I tentativi della Casa Bianca di stringere un cappio sanzionatorio attorno a Cuba sono una cinica attuazione della dottrina Monroe, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca.
2: Un uomo di 63 anni è morto sul lavoro stamattina in provincia di Vibo Valentia. L'operaio di una ditta di legnami era impegnato per conto del comune al taglio degli alberi in una zona boschiva. Sarebbe stato colpito da un grosso ramo che lo ha appunto colpito alla testa, morendo poco dopo. Sempre in Calabria è morto Franco Vanni.

0: sotto il 3%, ma senza ulteriori aumenti di spesa pubblica. La trattativa con la Commissione per una maggiore flessibilità intanto continua, ma dentro i parametri del patto di stabilità, ha ammonito il commissario all'economia Dombrovskis. Fonti della Commissione hanno fatto sapere che arriverà entro la settimana prossima la risposta della Presidente von der Leyen alla lettera in cui Meloni chiede di scorporare le spese per le misure energiche dal patto di stabilità, come è avvenuto per la difesa.
1: Oggi gli è stato presentato il proprio rapporto annuale sulla situazione socio-economica, che spiega le ragioni delle vulnerabilità dell'Italia. Ne esce la fotografia di un paese fermo e che invecchia, dove i consumi sono fermi a causa dei bassi salari che non recuperano quanto perso con l'inflazione, dove le famiglie rinunciano a fare figli per i problemi economici, donne e giovani restano tagliati fuori dal mercato del lavoro e l'immigrazione viene trattata come un problema anziché una risorsa.
0: E oggi i ricercatori dell'Istat hanno manifestato davanti alla Camera, chiedono un freno al precariato e stipendi adeguati. I dati siamo noi, è uno degli slogan del sit-in. Sono almeno 535 i lavoratori sottoinquadrati, per cui si chiedono aumenti salariali e proroghe dei contratti a tempo determinato.
1: L'amministratore delegato Antonio Filosa sta presentando il nuovo piano industriale di Stellantis dalla sede di Michigan. Il piano prevede 60 miliardi di investimenti entro il 2030 e 60 nuovi modelli con varie motorizzazioni tra elettrico, ibrido e termico. La maggior parte degli investimenti saranno assorbiti dai quattro marchi principali, cioè Jeep, Ram, Peugeot e Fiat. La strategia del gruppo sarà produrre tipologie di auto diverse in zone diverse a seconda dei mercati di riferimento, di conseguenza con diversi partner. Le cinesi Leap Motor e Dongfeng sull'elettrico, che saranno concentrate sulla produzione europea. L'Indiana Tata per i mezzi commerciali e Jaguar Land Rover negli Stati Uniti. In Europa la capacità produttiva sarà ridotta di 800.000 unità, anche se Filosa promette il mantenimento dell'occupazione con una maggiore saturazione degli impianti. Il primo effetto in borsa è una perdita del 4,5% del titolo.
0: Sarebbero oltre 500 i casi sospetti di Ebola registrati solo nell'Ituri, regione orientale del Congo. Secondo l'OMS si stima che l'epidemia abbia già causato 139 decessi. Le persone non possono recarsi negli ospedali per ricevere cure perché sono tutti pieni. È troppo presto per stimare la portata di questa epidemia, afferma il coordinatore della regione di Medici Senza Frontiere. Intanto la ONG ha inviato circa 180 metri cubi di aiuti con voli provenienti dall'Uganda.
1: Le notizie tornano alle 17:30. Una buona giornata e un buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano 7 km di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 265-800 tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di valico Baccheraia. Per quanto riguarda i cantieri notturni, sulla direttissima stanotte in orario 21.06 sarà chiuso il tratto compreso tra il bivio con la variante di valico La Quercia e Aglio in direzione Roma. Chiusi anche gli svincoli di Badia e Firenzuola Mugello in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna. In A11, un chilometro di coda per un veicolo fermo o in avaria al chilometro 20.500 tra Pistoia e Prato Ovest in direzione Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Disco promotion!
3: Promotion! Il disco promotion della settimana è Wired dei Basement.

Il disco promotion della settimana è Wired dei Basement. Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
4: Chiamami. Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival

0: Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. L'esercito ucraino ha colpito un quartier generale dell'FSB, la principale agenzia di intelligence interna russa. A Kherson sarebbero un centinaio tra i feriti e le vittime. Lo ha scritto Volodymyr Zelensky su X, postando anche un video che mostra l'attacco ad alcuni edifici da parte dei droni ucraini. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha specificato quindi il presidente ucraino. Nessuna conferma arriva per il momento da Mosca. La Russia ha fatto sapere poco fa però invece di un altro attacco. Tre persone sono morte in un raid ucraino contro una locomotiva nella regione russa di Bryansk.
3: Gli attivisti della flottiglia stanno atterrando in questi minuti in Turchia. Qui ci sarà una tappa intermedia prima del rientro nei rispettivi paesi, tra loro anche i 27 cittadini italiani. Oggi intanto l'Italia ha chiesto all'Europa l'adozione di sanzioni contro il ministro per la sicurezza israeliana Ben-Gvir. Ho fatto sapere Tajani, che ha detto di aver inoltrato la richiesta alla alta rappresentante Kallas perché le sanzioni siano discusse alla prossima riunione dei ministri degli esteri europei. L'annuncio arriva dopo le immagini di ieri degli abusi contro i membri della flottiglia. Il ministro degli esteri italiano ha definito gli atti compiuti da Israele inaccettabili, ha parlato di vessazioni e umiliazioni nei confronti degli attivisti e violazione dei più elementari diritti umani.
2: L'Iran sta preparando una risposta all'ultima bozza di testo inviato dagli Stati Uniti. Il documento di Washington avrebbe colmato alcune lacune, riporta nei media di Stato, secondo cui la visita di oggi a Teheran del capo dell'esercito del Pakistan, paese mediatore, mirerebbe a colmare le lacune rimanenti verso la firma di un memorandum d'intesa tra i due paesi. Secondo la Reuters, intanto la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei avrebbe emesso oggi però una direttiva che dice che l'uranio per la produzione di armi nucleari non deve essere inviato all'estero, una posizione contraria a una delle principali richieste degli Stati Uniti. Discrezioni queste smentite dalla Casa Bianca, sono false, ha fatto sapere a Fox News.
3: Poco fa il segretario di Stato degli Stati Uniti Rubio ha detto che Cuba avrebbe accettato i 100 milioni di dollari in aiuti umanitari offerti dagli Stati Uniti. La notizia è arrivata dopo che poco prima gli Stati Uniti avevano schierato la porta aerea a propulsione nucleare Nimitz, relativo gruppo di attacco nei Caraibi. La mossa coincide con l'intensificarsi delle pressioni dell'amministrazione Trump contro Cuba e con l'incriminazione ieri dell'ex presidente Raul Castro. Dopo la Cina e la Spagna, anche la Russia ha condannato oggi le minacce statunitensi contro l'isola. I tentativi della Casa Bianca di stringere un cappio sanzionatorio attorno a Cuba sono una cinica attuazione della dottrina Monroe, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca.
2: Un uomo di 63 anni è morto sul lavoro stamattina in provincia di Vibo Valentia. L'operaio di una ditta di legnami era impegnato per conto del comune al taglio degli alberi in una zona boschiva. Sarebbe stato qui colpito da un grosso ramo alla testa, morendo poco dopo. Sempre in Calabria è morto Franco Vescio, operaio di 51 anni, caduto la settimana scorsa dal tetto di uno stabile in ristrutturazione. Oggi intanto l'Europarlamento ha deciso che l'8 agosto, nell'anniversario della strage nella miniera belga di Marcinelle, sarà la giornata europea dedicata alle vittime del lavoro.
3: L'Unione Europea vede un aggravarsi della situazione economica nel continente per le conseguenze della guerra, tagliate le stime di crescita di tutta l'Europa. L'Italia resta invece ultima per la crescita. Le stime per l'Italia sono state tagliate dallo 0,8% indicato in precedenza allo 0,5%. La trattativa con la Commissione per una maggiore flessibilità intanto continua, ma dentro i parametri del patto di stabilità, ha ammonito il commissario all'economia Dombrovskis. Fonti della Commissione hanno fatto sapere che arriverà entro settimana prossima la risposta della Presidente von der Leyen alla lettera in cui Meloni chiedeva di scorporare le spese per le misure energetiche dal patto di stabilità, come avvenuto per la difesa.
2: Oggi l'Istat ha presentato il proprio rapporto annuale sulla situazione socio-economica, che spiega le ragioni della vulnerabilità dell'Italia. Ne esce la fotografia di un paese fermo e che invecchia, dove i consumi sono fermi a causa dei bassi salari che non recuperano quanto perso con l'inflazione, dove le famiglie rinunciano a fare figli per i problemi economici, donne e giovani restano tagliati fuori dal mercato del lavoro, l'immigrazione viene trattata come un problema anziché una risorsa. Le notizie tornano alle 18:30, una buona serata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Lo Speciale, programma di approfondimento sul territorio.

0: Lo speciale di oggi è dedicato all'edizione 2026 del Connetto Jazz Festival. Siamo arrivati ad un'altra edizione, a un altro cartellone che stiamo praticamente svelando e scoprendo di giorno in giorno, avvicinandoci a quello che è l'appuntamento del 21 di maggio, ore 21, non dimenticatelo, alla Sala 7 del Teatro Politeama qui a Poggi Bonzi con Eleonora Strino Trio. Eleonora Strino alla chitarra, Giulio Corini al contrabbasso e Bernardo Guerra alla batteria. Io sono in collegamento telefonico con Eleonora Strino. Ciao Eleonora, eccoti.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, benvenuta intanto su Radio 3 Network. Tu sei chitarrista,
1: grazie,
0: compositrice, insomma hai già portato a casa un po' di riconoscimenti più che meritati, direi, tra i giovani talenti interessanti del jazz internazionale. Il tuo album, lo ricordiamo, Matilde, esce l'anno scorso per l'etichetta Cam Jazz e tutto quanto prende ispirazione da una figura simbolica, quella di Matilde, cioè una donna libera e forte che danza sola, senza temere il giudizio. E questo direi che può aprirci un dibattito infinito anche sul mondo in cui viviamo. Da che parte si comincia, Eleonora, ad analizzare questo tuo lavoro?
1: Allora, sì, diciamo che Matilde è stato ispirato principalmente a un dipinto di mio padre, quindi che sarebbe poi, lo si ritrova in copertina dell'album. Quindi appunto Matilde, effettivamente questo quadro rappresenta una donna nuda che gioca con un foulard tra i capelli, guarda verso il cielo, c'è una sorta di sorriso. Questo io ho immaginato che ballasse all'interno di un paesino piccolo della Spagna da sola, come se un po' tutti la guardassero e pensassero che fosse matta, insomma, però in realtà appunto era soltanto una donna libera. Questo, diciamo, da qui parte.
0: Da qui
1: e
0: parte.
1: Semplicemente poi da qui poi c'è stata dall'immagine, poi ho creato la musica.
0: Quindi è una bella suggestione quella che tu hai fatto, cioè sei partita da una suggestione visiva, da un'immagine, da una ipotetica storia che però potrebbe anche essere vera, c'è del personale, c'è qualche richiamo a esperienze tue oppure è una storia che tu hai fatto di fantasia?
1: No, è chiaro che c'è molto anche di personale, ovviamente io sono una chitarrista jazz, una donna in un ambito estremamente di impronta maschile, ecco, se vogliamo, no? In generale il jazz, per quanto riguarda gli strumentisti e in particolar modo poi la chitarra jazz, perché non è uno strumento in cui emergono tantissime donne a livello internazionale e anche storico. E quindi sicuramente nel tempo ho dovuto comunque in qualche maniera fortificarmi e un po' poi cercare di immaginarmi un po' come Matilde, no? Per riuscire a ottenere anche dei risultati in questo mondo, ecco.
0: È vero, per avere un po' di visibilità e soprattutto reclamare lo spazio più che meritato, direi. Cosa vedremo al Teatro Politeama qui a Poggi Bonzi? Cosa in serbo, in scaletta? Cosa ci farei ascoltare?
1: Allora, ci saranno sicuramente album tratti da Matilde, appunto, e Matilde stessa, e poi anche degli altri brani nuovi che invece fanno parte del mio ultimo lavoro discografico che uscirà il 5 giugno. Che si chiama invece in questo, è sempre un nome femminile, ma si chiama Lumizia. E in questo caso quello che ho fatto, diciamo, per quest'altro lavoro, mi sono ispirata ad alcuni dei libri di autrici donne che ho letto e ogni, diciamo, libro ho fatto corrispondere un brano, cioè ho cercato di tradurre in musica quella che erano le mie sensazioni che il libro mi ha trasmesso, ecco. Quindi ci sono varie autrici che adoro, da Silvia Plath ad Alexandra Kollontai, Virginia Woolf, eccetera eccetera.
0: Ecco, questo per quanto riguarda, per fare un parallelismo con la letteratura, ma per quanto riguarda invece la musica, ecco, tu hai degli ascolti, hai avuto, no? Perché hai iniziato praticamente da bambina. Quando è stato adolescente, da giovanissima comunque, direi, no? Ad innamorarti del jazz, quali sono stati anche gli artisti che ti hanno traghettato verso questo genere?
1: Sicuramente Jim Hall è stato il primo, fondamentalmente l'album di Jim Hall con Bill Evans, che rimane tuttora uno dei miei album preferiti, è un capolavoro. E quindi, diciamo, sicuramente la poesia di Jim Hall e la poesia del jazz, e quindi da lì poi c'è stata questa passione, poi tutti i chitarristi possibile, tutti gli artisti di jazz, ovviamente da Duke Ellington a poi a tutti quelli più moderni, adesso Bill Frisell, che sicuramente rientra tra i miei artisti, forse il mio artista preferito in assoluto. Mm-hmm. E quindi così.
0: Da lì hai ovviamente creato il tuo stile e hai iniziato a farci volare, a farci sognare, in effetti è così. Poi insomma, da questo punto di vista poi si sa che i jazzisti sul palco hanno un rendimento nettamente migliore, no? Non che sul disco non vada bene, per carità, però l'impatto live poi ora in questo momento storico è ancora più importante, no? Ricercare questi spazi per poter ascoltare della musica. Tu hai avuto modo anche di vedere poi le reazioni del pubblico, come si è rapportato nei tuoi confronti, no?
1: Sì. Sono anche reduce da un tour in America di un mese, che poi rifarò a giugno, agosto, vado e torno dall'America. Insomma, anche lì è stato bellissimo, il riscontro è stato incredibile, quindi sì.
0: Bene, quindi ti aspettiamo molto volentieri qui a Poggi Bonzi. L'appuntamento, lo ricordiamo, per giovedì 21 alle ore 21 alla sala 7 del Teatro Politeama, con il trio di Eleonora Strino. Ci sei appunto tu alla chitarra, poi Giulio Corini al contrabbasso, Bernardo Guerra alla batteria. Per cui grazie mille per averci raccontato un po' del tuo mondo. Io chiuderei la nostra chiacchierata ascoltando La campana di vetro. Ecco, se vogliamo spendere anche due parole su questo pezzo che tu hai fatto.
1: Sì. La campana di vetro, appunto, è il singolo del mio prossimo album, cioè Lumizia, ed è, come dicevo, dedicato a Silvia Plath, la fattispecie, perché Silvia Plath era una poetessa in realtà, soltanto che ha scritto un romanzo autobiografico che si chiama appunto La campana di vetro. Romanzo drammatico, nel senso, perché comunque Silvia Plath ha avuto grandissimi problemi di depressione, quindi diciamo che tra l'altro si è comunque tolta la vita poi in maniera tragica, e quindi diciamo che La campana di vetro mi ha particolarmente colpita, proprio perché questo diciamo libro è un po' ha questa forte dicotomia, perché inizia in maniera molto calma, quindi lei ti porta in un'adolescenza, in una post-adolescenza normale, tra virgolette, per poi all'improvviso proprio buttarti nell'abisso, farti andare con lei e sprofondare in questo abisso, e quindi questa sofferenza atroce. Quindi a me mi ha sconvolto e sono tornata a casa e ho scritto La campana di vetro. Perché lei semplicemente diceva che comunque attraverso, perché La campana di vetro, perché descrive la depressione come una campana che sta sempre sulla testa, cioè come se lei vedesse il mondo filtrato sempre attraverso una campana di vetro sulla testa.
0: E quindi questo era un modo anche per entrare nella testa, no? Per cercare di capire quello che ha vissuto poi, no? La protagonista, in questo caso lei.
1: Sì.
0: Quindi sì, molto interessante da tanti punti di vista. E quindi te, come insomma tutti gli artisti molto molto sensibili a queste emozioni, ti sei lasciata trasportare,
1: travolgere.
0: Sì, forse è ancora più giusta questa parola, travolgere da queste emozioni, quindi realizzare questo lavoro. Per cui grazie veramente di cuore, Eleonora, e ascoltiamoci La campana di vetro, e ti aspettiamo qui a Poggi Bonzi al Cornetto Festival.
1: Grazie mille, a prestissimo.

0: Proseguiamo con lo speciale, speciale dedicato al Cornetto Jazz Festival 2026, edizione che stiamo seguendo come ogni anno vicino a noi, vicino alla nostra sede, perché tutto si svolge al Teatro Politeama, pochi metri da noi, da dove sono gli studios di Radio 3 Network, e anche a Colle Valdelsa a Bottega Roots. Questo per quanto riguarda la serata conclusiva. Colgo l'occasione per ricordarvela, quella di domenica. Ci sarà l'appuntamento il pomeriggio alle 16:30 con Scratching the Swing, l'incontro con l'hip hop insieme a Stefano Zenni, e poi alle 18 Andrea Mucciarelli con First, Second and Third, proprio a Bottega Roots di Colle Valdelsa al Teatro del Popolo. Oggi però io invece sono in collegamento telefonico con uno dei protagonisti della serata di domani alla Sala 7 del Teatro Politeama qui a Poggibonsi, e insieme a Stefano Tamborrino c'è Alessandro Cianferoni, che è collegato telefonicamente. Ciao Alessandro, benvenuto a Radio 3 Network.
1: Ciao Mirko, salve a tutti.
0: Allora, è un piacere averti ospite in questo appuntamento dello speciale, perché tu sei il bassista degli End Logic, intanto per cominciare, e quindi i nostri ascoltatori conoscono Amelia e tanti altri brani che sono in rotazione da noi. Però, come tutti i musicisti, hai vari progetti, hai varie cose in cantiere, tra cui questa cosa con Stefano Tamborrino che si chiama Don't Kill Anybody. Com'è nata questa idea di mettere l'elettronica, la sperimentazione e tante altre cose?
1: Allora, intanto sì, è nata, diciamo, da Stefano, che un giorno mi ha chiamato. Noi ci conoscevamo già, avevamo già suonato insieme in qualche situazione, e un giorno mi chiamò per appunto andare a casa sua a suonare, semplicemente senza nessun altro intento, solamente per vedere cosa veniva fuori, e io sono andato ovviamente molto volentieri, perché io non mi sarei mai permesso di chiamare lui a chiedergli di venire a suonare da me, perché ovviamente oltre a essere un po' più grande di me, chiaramente l'ho sempre visto un po' come punto di riferimento nella scena del jazz fiorentino, toscano e anche italiano ovviamente, e quindi quando insomma mi ha contattato ero ben felice di andare da lui, e da qui è nata questa sorta di ritrovi, diciamo, settimanali, nel quale ci mettevamo a suonare, un po' a gemmare, un po' partivo io con delle idee che mi trovavo a casa, è venuto fuori questo duo, che appunto, per come dicevi te, anche il discorso dell'elettronica è abbastanza importante per me all'interno di questa cosa, perché ho sempre sperimentato molto con gli effetti, con i pedali sul basso, insomma non mi è mai piaciuto particolarmente avere il suono del basso pulito, a meno che non ci fosse bisogno, e quindi ho sfruttato anche questa occasione, per data la formazione ridotta ovviamente, quindi c'è molto spazio per agire, ho sfruttato questa occasione per inserire anche appunto questo mondo degli effetti e cercare un po' di suonare i suoni che avevo.
0: No, no, molto, molto interessante, perché poi è sempre una ricerca, il jazz in generale come punto di riferimento, ma non solo, è la scusa per parlare comunque di un genere musicale che va sempre avanti, e questo i musicisti, quelli più sensibili, hanno questa caratteristica, e che secondo me dal punto di vista di chi ascolta è molto interessante. Poi traspare questo vostro incontro, che come detto prima, no, vi siete trovati solo per suonare un po', dai che suoniamo insieme, e poi da lì nascono queste cose, un po' come fosse una jam session che poi dà l'ispirazione per creare progetti anche con missioni di genere, perché tu arrivi da altre, certo, esperienze, no? E quindi immagino fondere queste due cose sia stato forse facile, o forse anche una sfida, se vogliamo.
1: Sì, in verità è stato anche molto facile, perché anche molto, come dire, naturale come cosa, però sì, sicuramente io vengo da tutt'altri scenari, tutt'altri luoghi, sono cresciuto con il metal, sono un bambino metallaro dall'inizio, e il jazz è stato quasi uno studio per me. Io ho studiato al conservatorio a Bologna, tra l'altro dicevi prima di Zenni, sentivo che c'era Stefano Zenni a presentare, è stato uno dei miei insegnanti del conservatorio 20 anni fa ormai, e quindi sì, io vengo da tutt'altri generi, ho sempre suonato insomma funk, ho avuto gruppi reggae, ho fatto appunto metal, ho fatto cose diverse, la cosa bella del jazz appunto è che ti lascia la libertà totale di espressione, no? E oltretutto avere accanto uno come Stefano, che è un musicista insomma eclettico e molto libero dagli schemi, dalle strutture, sicuramente mi ha lasciato molto spazio per sperimentare con questa situazione di suoni, diciamo, extra bassistici.
0: Esatto. Poi si sa che dopo escono fuori delle belle cose, no? Da un punto di vista sonoro, anche di sound design, se mi consenti questo termine, sì, e quindi si crea, sì, no? un ensemble davvero interessante. Infatti l'appuntamento, ve lo ricordiamo, per domani sera con Cianferoni e Tamborrino. Alessandro Cianferoni sarà al basso, synth la parte elettronica, Stefano Tamborrino batteria, poi parte elettronica anche lui, e voce. E c'è un disco, tra l'altro, che abbiamo già avuto modo di sentire nell'ultima puntata che abbiamo fatto al Vintage Radio Show, So Far So Bad, Don't Kill Anybody. Vi siete firmati con questo pseudonimo, Don't Kill Anybody? Questo è, diciamo, il vostro primo lavoro?
1: Sì. Sì, diciamo, questo nome e questo, direi, estetica in generale viene un po' da questo periodo nel quale appunto ci stavamo tra virgolette conoscendo in sala, stavamo scrivendo questo disco, che per me è stato un periodo abbastanza tosto, insomma, per vari avvenimenti che sono successi nella mia vita, e per me è stata proprio una valvola di sfogo, quasi una necessità di fare una cosa così bella, rabbiosa, diciamo, per appunto sfogarsi un po' di tutto il periodo che stavo vivendo, e devo dire che mi è servito molto, è stato terapeutico.
0: Sì, poi anche i titoli sono molto emblematici, a parte la traccia iniziale che non ve la leggo, la lascio di sospesa e curiosità.
1: Quindi, beh, devo dire, per me ha tutto un senso, per me sono tutti titoli ai quali sono affezionato perché per me significano tutti qualcosa. Però sì, mi sono anche ispirato molto a mondi tipo Death Grips o gruppi particolarmente strong, diciamo, quasi violenti, appunto, direi dire, per i nomi e per tutto il fatto dell'estetica, perché è sempre un mondo che mi ha molto affascinato, mi ha sempre risuonato molto.
0: Sì, vogliamo metterla come una storia che si snoda attraverso le tracce, oppure ognuna rappresenta qualcosa, diciamo, di fatto compiuto?
1: Sì, direi più la seconda, anche se poi all'ascolto è quasi un concept album, nel senso che è quasi un disco da ascoltare tutto insieme, non si interrompe praticamente mai come il concerto. C'è solamente, credo, un punto dove si ferma la musica, insomma, e poi è tutto una filata. Quindi sì, diciamo, i pezzi sono a sé stanti, ma mi piace vederla come una cosa d'insieme, ecco.
0: Esatto, quindi hai già un po' svelato quello che vedremo domani sera qui alla Sala 7 a Poggi Bonzi al Politeama, per cui ci sarà questo lavoro, ma ci saranno anche altre cose. Avete già buttato giù pezzi nuovi?
1: Ci stiamo lavorando, sì, ancora siamo qui, il disco è uscito l'anno scorso, quindi è relativamente fresco, diciamo, anche per gli impegni che ognuno di noi ha, non c'è troppo tempo da metterci sopra, purtroppo, non quanto ne vorremmo, quindi sì, per ora è questo, poi chissà, vedremo.
0: Vedremo, infatti poi sarà l'occasione per invitarvi di nuovo qua in radio per parlarne, per conoscere anche altri step, altre cose che farete in giro. Quindi seguite, mi raccomando, Alessandro Cianferoni, Stefano Tamborrino, Don't Kill Anybody. L'appuntamento, lo ricordiamo, domani alla Sala 7 a Poggi Bonzi al Teatro Politeama per Connetto Jazz Festival. Chiudiamo questa nostra chiacchierata ascoltando un altro pezzo. Abbiamo già sentito How Dare You nel Vintage Radio Show. Cosa mettiamo per congedare il nostro pubblico?
1: Per me puoi andare a caso.
0: Posso andare a caso?
1: Ne metti una.
0: Una a caso.
1: Andrà bene.
0: Ne metto una a caso e andrà bene. Così lasciamo anche un po' di suspense, se vogliamo, di mistero nell'ascolto di questo disco che si chiama So Far So Bad, uscito l'anno scorso. Grazie mille, Alessandro Cianferoni, per essere stato qua con noi.
1: Grazie a te per lo spazio.

0: Una manifestazione fatta di connessioni, infatti c'è nel nome, Connetto Jazz Festival 2026, ce ne stiamo occupando cercando di coinvolgere più o meno tutti i partecipanti a questa edizione. Abbiamo sentito Alessandro Cianferoni per quanto riguarda lo spettacolo musicale di domani sera insieme a Stefano Tamborrino alla Sala 7, ma contemporaneamente a questa iniziativa alla Sala 7 c'è anche un'altra iniziativa che quindi è un'altra connessione, quella con gli artisti con un happening, una mostra curata da Cristina Nigi che è collegata telefonicamente con noi. Ciao Cristina, bentornata.
1: Ciao a tutti.
0: Cristina Nigi è l'ideatrice delle Vagine Urbane, sicuramente noi ne abbiamo già riparlato molto di questa iniziativa interessante, quasi come possiamo dire una sorta di flash mob artistico, se ti piace questa definizione.
1: Sì, è nato come è nato un po' come un flash mob, sì, in realtà sì, era proprio un attacco d'arte all'interno della città, quindi tutta una roba da street, applicazioni eccetera eccetera, sì, un flash mob che poi è diventata però una corrente, un collettivo, insomma, che ha unificato molto, quindi è cresciuta anche.
0: E quindi la connessione con la musica, in questo caso con l'arte a tutto tondo, all'interno di questa tua mostra ci sono artisti come Caterina Testi, Brando Visibelli, Ilaria Paparesta e poi c'è anche l'Happy Hour, salutiamo anche il Castello della Paneretta che si occuperà di questo. Tutto quanto lo ricordiamo ad ingresso gratuito per quanto concerne l'happening che aprirà i battenti alle 18.30 domani alla Sala 7 del Politeama. Ecco, raccontaci un po' com'è nata anche questa idea di mettere insieme più arti visive.
1: Allora, anche come abbiamo fatto anche l'anno scorso, abbiamo cercato di unire più espedienti artistici, medium diversi, comunque sia anche metodi diversi di approccio all'arte in un unico messaggio. Quest'anno parliamo dell'essenziale, quindi abbiamo le foto di Brando che riporta praticamente l'immagine spogliata in bianco e nero degli ambienti, cioè l'essenziale dell'essere interno, lui lo riporta con dei paesaggi molto, molto densi, molto nebbiosi. Questa copertura anche ambientale poi riapre una sfaccettatura essenziale su quello che è l'immagine. Abbiamo anche Caterina, che è The Gint, Caterina Testi, che ci porta le sue illustrazioni in cui c'è sempre una parte di dualismo, di surrealismo, di astrazione anche sul corpo, i gesti, le mani, i volti, i corpi sono strappati anche dalla pelle, sono essenziali, l'interno diventa fondamentale anche nella fruizione dell'immagine. E poi c'è Ilaria Paparesta che usa come medium il collage. Lì c'è proprio una scelta dell'immagine, una scelta essenziale dell'immagine che viene ricollocata, riassemblata per un messaggio. Sicuramente lei si fa chiamare Sarcastic Collage, quindi anche di sarcasmo nell'essenza. Usa

0: riviste vintage, immagini vintage. Quindi quest'anno siamo sull'essenziale, su quello che è al senso interno e esterno per estrazione, insomma. Quindi
1: e in un certo senso è collegato anche da un punto di vista artistico anche alla musica, no? Perché Cianferoni e Tamborrino anche loro hanno scelto un modo di esprimersi molto diretto musicalmente, abbiamo sentito dal pezzo che è andato in onda poco fa, e quindi vi siete diciamo incontrati, incrociati artisticamente.
0: Esatto.
1: E questa è stata un'idea molto, molto carina, l'essenziale, in un'epoca in cui viviamo adesso dove è tutto l'opposto, dove spesso è l'esterno che viene mostrato senza poi capire cosa c'è dietro, no? Cosa c'è dietro l'abito che non fa il monaco.
0: Esatto.
1: E quindi per capire.
0: No, infatti quest'anno abbiamo scelto proprio di, in questa giornata, di fermare un attimo tutto quello che è la frenesia e cercare di lanciare un messaggio su quello che è l'essenza, cioè proprio l'essenzialità nel modo visivo, creativo e anche musicale. È stato un bel incontro, insomma,
1: un bel incontro,
0: esatto. Sì, esatto. Poi ovviamente, come dicevi anche te, è tutto accompagnato da bicchieri di vino del Castello e la Paneretta, quindi è anche piacevole, insomma.
1: Certo.
0: È un'introspezione più facile, dai.
1: Sì,
0: bicchiere
1: diciamo
0: di vino aiuta sempre.
1: Ci lascia andare sicuramente. Ma le vagine non sono presenti questa volta?
0: Allora, le vagine saranno presenti in maniera furtiva. Nel bagno della sala set si troverà gratuitamente la distribuzione di assorbenti, preservativi e saponette, tutte firmate Vagine Urbane, proprio per andare incontro anche a quello che è il progetto delle Vagine Urbane di emancipazione e autonomia sessuale e indipendenza femminile.
1: Qui questo è un bel messaggio.
0: Gli assorbenti, esatto, cioè questa cosa, l'assorbente è sempre un punto un po' dolente per una donna.
1: Esatto, e poi insomma è un modo
0: a livello economico,
1: esatto,
0: quindi infatti, c'è un po' una, esatto.
1: Sì, c'era questa diatriba qualche tempo fa, era uscita proprio questa proposta di dare gratuitamente o comunque poterli inserire, esatto, no, nel piano sanitario, perché è un dispositivo di cui non si può fare a meno, cioè non è una cosa che uno sceglie,
0: esatto,
1: quindi
0: esatto.
1: Ecco, era questa idea,
0: esatto,
1: che poi non ho capito bene dove è andata a finire,
0: no.
1: Ecco, però
0: esatto, non so dove è andata a finire, ma le Vagine Urbane lo fanno.
1: Quindi questo è importante.
0: Noi distribuiamo gratuitamente assorbenti e preservativi, perché comunque sia il controllo delle malattie prima di tutto è importante.
1: È una protezione in più che sicuramente,
0: esatto,
1: è sempre ben accetta, e quindi fate bene anche a risollevare questa,
0: sì,
1: questione a livello proprio anche non solo individuale ma anche di conoscenza e, come tu dicevi,
0: esatto,
1: di emancipazione. Per cui sì, seguite il movimento. Io intanto ringrazio Cristina Nigi per essere stata con noi qui a Radio 3 Network. L'appuntamento per domani, non mancate, venerdì 22 maggio al Politeama, alla Sala Set, con l'appuntamento dell'Happy Hour e dell'Happening, con la mostra di Caterina Testi, Brando Visibelli, Ilaria Paparesta. Poi ci sarà anche un talk con Fabrizio Calabrese, che colgo l'occasione per salutare. Poi alle 21 inizia il concerto di Tamborrino e Cianferoni, Don't Kill Anybody. Grazie mille a Cristina Nigi.
0: Grazie a voi, grazie mille.
2: Avete ascoltato Lo Speciale, programma di approfondimento sul territorio. Per riascoltare questa ed altre puntate, seguite il podcast sul sito www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Roma rallentamenti tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello, 9 km di coda per incidente al chilometro 352 tra Valdarno e Arezzo. Verso Bologna code a tratti tra Firenze Impruneta e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 verso Pisa code tra Firenze Ovest e Prato Est. In direzione Firenze rallentamenti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In FPL in direzione mare code a tratti tra Firenze Scandicci e la Strassigna con code in uscita alla Strassigna, code a tratti per incidente tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina, rallentamenti tra Navacchio e Cascina, code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze e in uscita a Cascina provenendo da Pisa, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze code tra San Casciano in Val di Pesa e in Pruneta Gravenchianti in entrambe le direzioni. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 18:31 e buonasera alle notizie di Popolare Network. Flottiglie arrivano in Turchia, gli attivisti rilasciati. Tenuti al buio e senza acqua, molti sono stati picchiati. L'organizzazione denuncia, è tortura, faremo ricorso alla Corte Penale Internazionale, ma questo è nulla rispetto al trattamento dei palestinesi nelle carceri di Tel Aviv. Tajani annuncia il sì dell'Italia a sanzioni mirate contro il ministro Ben-Gvir. Cuba, gli Stati Uniti schierano nei Caraibi la portaerei Nimitz. Aumenta la morsa sull'isola, stretta tra le minacce militari e la crisi economica. Alla vigilia dell'incontro dei ministri degli esteri della NATO, Zelensky rivendica un grosso attacco ucraino su un quartier generale dell'intelligence russa. Un centinaio tra i feriti e le vittime, sostiene Kiev. Il raid non ha però, per ora, altre conferme. Oggi sono 3 i morti sul lavoro di cui si è avuta notizia, 2 in Calabria, un operaio schiacciato da un ramo mentre tagliava alberi, un operaio edile caduto una settimana fa dal tetto di uno stabile. Terza vittima sulla A1, un operaio travolto da un'auto mentre avviava un cantiere. Consumi fermi, salari bassi, popolazione che invecchia e famiglie che rinunciano ai figli. È la fotografia del rapporto annuale Istat, l'Italia ultima per crescita nell'Unione Europea. Nel 2026 il deficit sotto il 3%, ma niente spese, è il monito di Bruxelles. Settimana prossima la risposta all'Italia sulla flessibilità. 800.000 vetture in meno in Europa, Stellantis presenta il suo nuovo piano industriale, punta sugli Stati Uniti e sulla diversificazione tra elettrico e termico. Con diversi soci, dai produttori elettrici cinesi agli indiani di Tata, Jaguar, briciole per l'Italia. Le notizie tornano alle 19:30, una buona serata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: finestra fiorentina. Andiamo in A11, ancora coda a tratti tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione di Pisa. A Firenze, ricordo, domani chiusura di Via della Spada nel tratto tra Via delle Belle Donne e Via dei Tornabuoni in fascia oraria 9-17. È tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
1: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: meteo.
1: Anticiclone e subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud, con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Disco promotion.
0: Il disco promotion della settimana è Wired dei Basement.

Il disco promotion della settimana è Wired dei Basement. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

0: Allora, eccomi qua insieme a voi. Buonasera a tutti quanti, ben trovati all'ascolto di Radio 3 Network, benvenuti a Light a Firenze, a Campo di Marte, da dove vi stiamo trasmettendo. Questa sera parte la prima puntata estiva della Radio in Vetrina, che vi farà compagnia almeno una volta al mese qui dal palco del Light per raccontarvi quello che succede a livello sia artistico e anche quello musicale, perché stasera il parterre degli ospiti è davvero ricco e molto importante. Intanto vado a presentarveli in ordine sparso, perché qui accanto a me abbiamo Candida e Federica. Ciao ragazze, buonasera.
1: Piacere.
0: Buonasera. Loro fanno parte dell'associazione Le 3 e un quarto APS, che si occupa di sociale, quindi tra poco parleremo anche di questo. Invece dall'altra parte del palco c'è più la sezione musica, c'è un gradito ritorno che è Giovanni Sabia. Ciao Giovanni.
2: Ciao, buonasera.
0: E Alberto Gaetti, che è il nostro docente, prego. Passatevi il microfono. Buonasera Alberto.
3: Il prof
0: del Conservatorio Cherubini di Firenze, che è venuto a trovarci perché parleremo anche di un'interessante iniziativa che riguarda la musica elettronica, e quindi insomma ne abbiamo di cose di cui parlare questa sera. Vi ricordo anche il nostro numero WhatsApp, il 339 25 60 090, se volete partecipare in diretta, dirci la vostra, insomma noi ci siamo, vi faremo compagnia fino alle 21:30 sulle nostre frequenze 91.7 in FM stereo, 1602 kHz delle onde medie, dal nostro sito radio3.net per lo streaming e poi il podcast che verrà messo a fine della trasmissione. Iniziamo, se me lo consentite, iniziamo dal parterre dell'associazionismo, perché voglio presentarvi questa realtà che è un'associazione APS di promozione sociale. Candida, ecco, raccontaci un po' come nasce questo vostro progetto. Avete anche portato tutte le informazioni, questo lo dico per il pubblico che è presente qui in sala, quindi partiamo proprio da voi.
1: Allora, noi siamo un'associazione di promozione sociale dal 2017 e abbiamo fondato questa bellissima realtà, tre donne che hanno avuto il coraggio e la volontà di provarsi in questa avventura. E ci occupiamo di ragazzi fragili, diversamente abili, di persone diciamo bisognose e di chi ha voglia anche di collaborare e creare qualcosa insieme a noi. Siamo nella Val d'Elsa e nella Val di Pesa, per cui è un territorio abbastanza ampio, e ci occupiamo con varie attività, tra cui progetti di educazione al lavoro, laboratori creativi, in questo caso anche abbiamo una mostra che è al Cambio di Castel Fiorentino, un centro culturale che ospita appunto il nostro ultimo progetto, che si occupa di giovanissimi, ma non solo, anche di chi ci gravita intorno, quindi famiglie, persone che hanno voluto collaborare e dare voce a questo progetto. Si parla di disagio e di difficoltà esistenziale.
0: E una tematica anche un po' complicata, lasciamelo dire, insomma,
1: molto,
0: no? Quindi molto. Molto complicata, ma che soprattutto voi affrontate con un'esperienza, perché appunto ormai questa è un'attività che svolgete da molti anni e quindi che ha anche questa caratteristica di sensibilizzare, perché poi il nocciolo della questione è quello.
1: Infatti è nato questo libro proprio per dar voce e volontà a queste persone di poter esprimere veramente quello di cui c'è bisogno di parlare, e quindi invito tutti molto volentieri a venire a visitare la mostra ancora per una decina di giorni.
0: È ancora allestita, ecco, sì. Quindi si può ancora vedere. Bene, quindi poi entreremo anche nel dettaglio in questo senso. Dall'altra parte volevo far parlare velocemente Giovanni, perché Giovanni dietro ha un progetto molto interessante. Tu come posso definire Giovanni Sabia? Arriva l'alieno e dice mi fate capire cosa fa Giovanni Sabia? Che lui propone tanti generi musicali poi alla fine, no?
2: Sì, si prova a fare della produzione musicale, quindi quando si cerca di esprimersi attraverso il timbro diventa una necessità la sperimentazione, non un limite, quindi uno ha voglia sempre di provare a vedere se ci può essere della bellezza artistica anche nell'inaspettato. Per esempio, appunto, adesso sono dietro a 3-4 progetti. E quello che sta andando più per la maggiora è un progetto di musica techno trash che è chiamata Fabio Trenitalia, che è il nostro cantante, che è l'annunciatore dei treni banalmente, la voce dell'annunciatore dei treni che
0: hai
2: dice
0: reclutato un artista.
2: Dispaccio violenza per ogni stazione con la musica rave, da rave che spinge sotto, quindi musica go up, say, trance, art techno.
1: Se vuoi questa abbiamo cosa. Un ragazzo bravissimo a fare la voce del degli annunciatori dei treni.
0: Cioè, abbiamo un imitatore, abbiamo già l'imitatore di Fabio.
2: Sì, sì, bella, sì, ma l'abbiamo anche visto online, l'abbiamo trovato, insomma, stiamo scoprendo un mondo, perché poi ci sono tutte le persone che stanno appunto dietro ai treni, alle cose, quindi. E poi appunto produco musica per teatro, per cortometraggio, ho fatto anche un videogioco e sto dietro un po' ai suoni.
0: E il mondo di Giovanni Sabia sempre in evoluzione. A questo punto però la curiosità ve l'abbiamo messa, dobbiamo iniziare ad ascoltare qualcosa. Cosa scegliamo, Giovanni, tra tutte queste cose che tu hai portato stasera? Sono veramente tantissime.
2: Una di queste?
0: Questa? Questa sopra? Ok, bene, poi ci spiegherai che cos'è, perché il titolo è praticamente impronunciabile e io, sai, non voglio far figuracce.
2: Questo è il primo verso del Sutra del Loto giapponese, okay. Rock psichedelico.
0: Bene, bene, partiamo con questo.

0: Giovanni Sabia che abbiamo qua in diretta con la radio in vetrina dal Light di Firenze, da Campo di Marte. Partiamo così con questo viaggio estivo, caro Giovanni. Mi piace questa cosa.
1: Una traccia che si ispirava al movimento Vaporwave, quindi di qualche tempo fa, che aveva la peculiarità di fondere rock psichedelico con garage, slow tempo. Quindi,
0: ci sono varie suggestioni molto molto interessanti in questa traccia. Bene, poi il titolo lo dici tu però, perché io non mi vergogno.
1: Sì, si chiama Daimoku, che in giapponese Daimoku, antico, okay, significa invocazione. E invocazione. Quello che avete sentito è il primo sutra del loto, le prime frasi del sutra del loto.
0: Vedi, è molto esperto il nostro Giovanni anche di arti marziali, di cose giapponesi, sì, perché lui è una persona che commenta musicalmente le cose, è una sorta di library vivente. Non so se ti piace questa definizione. È una definizione vintage come me. Allora torniamo in diretta sul palco del Light qui a Firenze. Intanto saluto naturalmente il nostro pubblico che ci segue anche da casa, come si diceva una volta, appunto attraverso la radio, sia in FM 91.7 oppure in onde medie sui 1602 kHz o dal nostro sito radio3.net. Poi tra poco vedremo anche quelli che sono gli eventi di questa estate 2026, che oggi sembra essere arrivata, almeno qui abbiamo, almeno la meteo ci dà una mano in questo senso, quindi avremo modo di capire cosa ci sarà, cosa succederà nella programmazione del Light, che come sempre ogni anno è ricca di varie argomentazioni. Allora, vedo che stavate parlando prima con Alberto, con il nostro docente del conservatorio, e con le 3:15, chissà, forse nasce una collaborazione con Alberto.
2: No, l'idea è quella che in conservatorio gli studenti del conservatorio hanno grandi capacità nell'interagire con il corpo, con la fisicità, con trovare nuovi modi di espressione che non siano lo strumento tradizionale. Quindi si stava chiacchierando sul fatto che potenzialmente c'è tutto un settore di produzione musicale che non è legato al suono di uno strumento, ma è legato al gesto. E il gesto che oggi poi va di moda dire anche il gesto generativo, il gesto che produce e non produce solo un movimento, ma produce suoni, produce tutta una serie di suggestioni che potenzialmente potremmo classificare come musica, ma classifichiamo come suoni che poi sono articolati dallo stesso autore, esattamente come un violinista, come un musicista che suona uno strumento.
0: Esatto, quindi questa è una cosa molto interessante, Candida. Chissà se nasce una qualcosa.
3: Invece sarebbe una cosa molto interessante per noi, anche perché ci esprimiamo quasi tutte le settimane attraverso un percorso di danza creativa e con i nostri ragazzi, che sono ragazzi veramente meravigliosi in questo, perché sono al di fuori da ogni tipo di schema, e come appunto attraverso la fotografia per me sono i soggetti migliori, perché non hanno filtri. Quindi per me, che amo la fotografia, e sono stati veramente protagonisti di una voce che altrimenti non si poteva esprimere, e con questo libro credo che veramente venga fuori un gran lavoro.
0: Sì, esatto, io l'ho già visto, ho avuto modo di poterlo vedere insomma qualche tempo fa. Confine si chiama, quindi lo ricordiamo. Eventualmente, ecco, questo per chi volesse avere una copia, come funziona?
3: Allora, le copie le abbiamo noi e ne abbiamo pochissime,
0: quindi
3: no, perché è un'opera d'arte, ci vuole veramente molto tempo per produrne anche solo una, è fatta tutta a mano, per cui è un oggetto veramente artistico,
0: quasi un pezzo unico insomma.
3: Però ne abbiamo, quindi basta contattarci e ne possiamo far avere.
0: Lo dico per il pubblico in sala, che c'è una copia, eventualmente se volete avvicinarvi e dare.
3: Ce ne sono quattro.
0: Quattro copie addirittura, quindi se volete sbirciare un po' quello che succede all'interno di questo lavoro, che poi è un po' come un saggio, no? È un compendio di un percorso che però non è finito, anzi è appena iniziato.
3: Non è finito, ecco. È appena iniziato. Questo percorso potrebbe essere un bellissimo lavoro che entra nella scuola e che dà la possibilità a ragazzi oggi che hanno molta difficoltà ad esprimere i propri sentimenti a poter raggiungere se stessi, magari attraverso anche altre forme, e quindi attraverso l'immagine, la musica, la fotografia, perché è un percorso anche proprio musicale, perché praticamente questa mostra, che è in questo momento appunto allestita al cambio, è una mostra itinerante che dà entri sembra di entrare in una discografia, perché ci sono queste cassette piene di fotografie che puoi scorrere, sceglierle e appenderle su questo paravento, e quindi ognuno sceglie la sua, che in qualche modo lo chiama, che in qualche modo dà voce a un, suo,
0: qualcosa, sì,
3: sì. a un suo vissuto. Ha la possibilità di scrivere in basso su un pannello bianco la propria sensazione, la propria emozione, quello che vuole, e tutto questo viene raccolto alla fine, viene, diciamo, dato voce in musica, e quindi con un professore, appunto, musicoterapeuta, che con i ragazzi fa un lavoro poi musicale e esce proprio un pezzo.
0: Un pezzo, che sì. è una cosa meravigliosa. Poi insomma, al cambio, che sei fiorentino, non so se qualcuno lo ha già frequentato, quel luogo è molto interessante,
3: molto
0: perché ospita spesso delle mostre anche di alto livello, e quindi non solo è un posto prestigioso per fare questa cosa, ma si addice molto anche da un punto di vista di architettura, per cui le varie stanze, le varie luci danno anche delle suggestioni che anche chi magari si trova di fronte a queste opere per la prima volta riesce a esprimersi, anche a entrare meglio in contatto.
3: Assolutamente, poi tra l'altro c'è un percorso anche visivo con un video e con dei suoni che sono stati creati proprio per quell'allestimento lì, quindi è anche abbastanza coinvolgente.
0: È emozionale,
3: sì.
0: Usiamo quest'altra parola importante. Allora, con Alberto invece, con Alberto Gaetti, torniamo al conservatorio, perché c'è STEMS, c'è questo
2: sì,
0: grande festival
2: in questi
0: giorni.
2: Allora, STEMS è una rassegna ormai al quinto anno che si sviluppa durante tutto l'anno, tra virgolette, accademico, quindi da settembre fino a giugno nel contesto del conservatorio, ma che poi si materializza nelle date tendenzialmente verso questo periodo di maggio, quando comincia a far bel tempo, se Dio vuole, con il progetto di musica al parco, anzi elettronica al parco, scusate. Elettronica al parco è uno degli eventi di STEMS dedicato alla produzione musicale degli studenti del conservatorio e del corso di musica elettronica, che presentano le opere che hanno presentato la laurea oggi e domani, nella fattispecie dal pomeriggio, dalle 4 del pomeriggio in avanti, quindi dopo la pennica o dopo lavoro, e chi se la può permettere. ci sono concerti, ci sono installazioni, e ci sono studenti che si sono laureati l'anno scorso e presentano il loro lavoro e lo ripresentano, ci sono lavori nuovi per avere un nuovo punto di vista sulla musica elettronica contemporanea. La musica non è solo la musica mainstream, non è solo la musica che passa nei canali di streaming o nelle radio, c'è anche tutto un filone di musica che è creata dal basso e che di fatto poi orienta la musica che ascolteremo probabilmente non l'anno prossimo, ma tra qualche anno. Esempi come quello che facevo prima, elementi che finiscono in teatro con appunto la gestualità e le musiche che arricchiscono l'espressione teatrale. Ad esempio, alcuni dei nostri studenti collaborano con Fabbrica Europa. E musica che poi finisce nei brani techno, perché le soluzioni tecnologiche che continuano tutti gli anni a produrre nuove modalità di produrre suoni sono prima sperimentati da chi negli ambienti diciamo di studio sperimenta e fa cose anche al limite del cacofonico, ma quando poi qualcosa diventa particolare, pensiamo all'autotune per intenderci, che oggi va tanto di moda, e poi entra nella musica mainstream o in altri filoni. Quindi diciamo così, che se uno ha voglia di una suggestione e sapere più o meno quello che potrebbero essere le espressioni musicali, magari non di domani, ma quelle dei vostri figli, potrebbe essere una buona idea seguire STEMS del Conservatorio Cherubini di Firenze.
0: Molto bene, perché ci sono tanti spunti, i musicisti lo sappiamo, prendono, no? Sono delle spugne in questo senso, infatti lo vedevo Giovanni che stava ascoltando attentamente, ripasserei a Giovanni perché adesso tocca a te, cioè da selezionare un'altra traccia delle tue, tra le tante, perché tu hai portato tutta la discografia.
1: Allora, io direi che è giunto il momento, dopo appunto quasi 10.000 riproduzioni in meno di un anno, di lanciare un Santa Maria Novella, quindi diciamo che è partito il treno da Firenze Santa Maria Novella.
0: Va bene, lo facciamo partire?
1: Facciamo partire?
0: Vai,
4: la porti un bacione a Firenze.
5: È erba.
6: Dov'è erba?
5: È profumo.
7: Santa Maria Novella, stazione di Firenze Santa Maria Novella. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Spaggio e risse nel sottopasso causano ai passanti un solasso.

0: attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.
1: C'è un sample abbastanza riconoscibile, caro Giovanni.
2: Sì, che è appunto
1: esatto,
2: di Pupo.
1: Esatto, di Pupo, del mitico Pupo, e che salutiamo naturalmente.
2: Salutiamo, sì,
1: salutiamo,
2: sì,
1: affettuosamente.
2: Siamo orgogliosi di condividere la pagina della ricerca.
1: Esatto, allora, ricerca musicale, ma soprattutto a un certo punto, no, lo vedete, lui c'è un bravo ragazzo, a un certo punto poi parte la cassa velocissima e parte il rave all'improvviso, quando meno te l'aspetti, perché se già lo pensi è un'altra cosa. Invece qui all'improvviso...
2: Sì, ma in realtà, come diceva prima Alberto, c'è un profondo senso nella sperimentazione, no? In tutti i confini, cioè questo senso nella sperimentazione è appunto trovare soluzioni nuove, e spesso la tecnologia in ambito musicale viene variata ogni 3-4 anni, e ogni volta che esce un'innovazione a livello tecnico cambia tutto il suono, e questa è anche la bellezza, appunto, di poter sperimentare diverse cose. Ci tenevo a puntualizzare che ho fatto una musica per uno spettacolo che parla proprio di salute mentale. Si chiama Colazione in Albergo, di Giulia Fioravanti, ed è messo in scena da un gruppo di ballerine che hanno come dei background diversi, e magari appunto prenoterei questa come prossimo ascolto.
1: Esatto,
2: che è
1: sì,
2: più
1: sì.
2: Sempre in analogico, perché comunque veniamo da una produzione vintage, quindi tutto registrato a nastro e sintetizzatore. La cosa spettacolare, appunto, della musica elettronica rispetto alla musica che è stata fino a 50 anni fa è il fatto che si possa creare non nei limiti del timbro possibili, ma dell'immaginabile. Quindi tu davanti a un oscilloscopio è come avere un piano cartesiano del timbro, e quindi quando scopri che non puoi suonare bene il violino, ma puoi suonare bene qualsiasi scala di qualsiasi timbro, allora realizzi che la sperimentazione è una cosa solo che positiva, insomma.
1: Vedi,
2: ci sono tante applicazioni di questo, per esempio nella musicoterapia. Ogni produttore che si rispetti basa la sua ricerca compositiva o sulla base delle emozioni.

0: in questo momento lo ricordiamo, insomma, c'è una mostra allestita al Cambio a Castel Fiorentino, però io sapete che le domande tanto sono quelle canoniche. Chi risponde? Federica o Candida? Adesso vediamo chi ne sa di più anche sui progetti per il futuro, perché appunto se si sta per concludere questa iniziativa, poi cosa succede dopo? Cosa c'è all'orizzonte?
1: Beh, nel prossimo futuro, quindi si può parlare anche di questo sabato, abbiamo in programma, insomma, la nostra canonica festa di primavera al Giardino Sottovico, un posto che invito tutti quanti a visitare se appunto non l'avete fatto fino ad ora, perché è veramente un giardino terapeutico e anche botanico. E dove veramente la natura fa da padrona, ma fa da padrona perché è abitata da le persone, come ovviamente lo è, e direi che se ci vengono fatte dell'arte e soprattutto se viene fatta della bellezza al suo interno, è un contorno che dà ancora maggior valore a quel che viene fatto.
0: Esatto, poi il Giardino Sottovico è, io lo chiamo l'orto botanico, no? Il nostro piccolo orto botanico, certo. Vico d'Elsa, che tra l'altro è una piccola realtà che si trova tra Poggibonsi e Certaldo, se insomma avete voglia di fare anche una gita fuori porta, secondo me è un'ottima idea, perché c'è il contatto con la natura, ma non solo, no, come ci diceva Federica, poi tante altre iniziative correlate.
1: Non solo, certo, perché noi nello specifico facciamo tutti i giorni, quindi dal lunedì al venerdì, i nostri laboratori con i ragazzi, occupandoci appunto del laboratorio di ceramica, di giardinaggio, di cura del verde e anche delle piccole lezioni comunque di orticoltura e di cucina insieme a loro.
0: Esatto, quindi c'è un compendio, quando si dice le cose a chilometro zero, oggi va molto di moda questa cosa, in realtà qui è tutto vero, perché
1: è tutto vero,
0: è proprio,
1: sì,
0: lì siamo nella natura immersi. Allora, ritorniamo alla musica, poi andiamo a parlare di STEMS, perché ci sono delle installazioni interessanti. Giovanni, cos'è che mettiamo adesso? Tocca a te, eh?
2: Mettiamo Circle, che è stata...
3: Eccola qua,
0: Circle, e poi torniamo di nuovo qua sul palco del Light in diretta su Radio 3 Network.

0: E questa Circle di Giovanni Sabia che abbiamo qua sul palco del Light qui in diretta su Radio 3 Network da Campo di Marte per questa prima puntata della nuova stagione, la stagione estiva che vi farà compagnia. Poi noi ci troveremo qui al Light una volta al mese, una volta con il nostro appuntamento radiofonico e l'altro invece con la serata vintage dove vi esorto a venire vestiti a tema, che facciamo veramente una cosa ancora più esteticamente carina, se volete, perché avremo questa possibilità. E poi il giovedì è il giovedì di Radio 3 Network, conoscerete anche gli altri miei colleghi con i vari DJ set. Abbiamo Santos che fa un genere un po' più house chill, e poi Graziano Borri da Borri's in the Air, che invece si occupa di funky music e comunque tutta quella roba là dello studio 54, che ovviamente lui mixa come me. Lui ama i dischi, quindi viene con le valigie dei mix ovviamente per voi, quindi seguite poi il programma. Ma non solo questo, tra poco proverò a collegarmi con il bar, con i nostri potenti mezzi, perché vorrò sentire cosa c'è nel menù di questa estate 2026. Ma torniamo a Alberto, torniamo ad Alberto, perché Stems c'ha un'installazione interessante.
1: Allora,
0: abbiamo un amico in comune.
1: Esatto, tra le installazioni di quest'anno attualmente ci sono 3 installazioni fisse in questi 2 giorni. Di studenti ormai diplomati o laureati che hanno riportato il loro lavoro. C'è in particolare l'installazione di Francesco Dendi, che ha presentato qualche mese fa a Poggi Bonsi, dedicata al territorio, dedicata proprio anche all'ascolto con le vecchie tecnologie, perché è una cosa interessante. Oggi noi pensiamo la cosa buffa, se qualcuno ha la possibilità si riempie la casa di altoparlanti per avere il surround in casa, in salotto, e lui ha fatto la stessa, ci dà la stessa esperienza con 2, 4, 6, 7 magnetofoni, cioè 7 mangianastri, perché vanno con i nastri a bobina aperta da un quarto di pollice, materiale che il nostro Mirko conosce molto bene.
0: Sì, li ho già visti
1: da qualche parte. I magnetofoni sono quelli, se avete visto Arancia Meccanica, per intenderci, a un certo punto compare sto mega magnetofono, per dire un film che probabilmente avete visto, e questi che partono e tutti suonano contemporaneamente, ognuno con un nastro, con suoni che sono in parte suoni della realtà, parte ad esempio una scampanata, quindi tu ti senti immerso nell'ambiente. Ora l'installazione è abbastanza complessa, è legata anche allo studio del territorio e allo studio proprio della parte del Belvedere di Poggi Bonsi, come si chiama?
0: Del Cassero. Sì, dove era appunto la casa del custode, dove oltre a questa installazione c'erano anche altre stanze dove appunto Francesco ha indagato un po' il territorio.
1: Esatto, e poi parte, come vi dicevo, la parte più elettronica, più, se volete, per certi versi introspettiva, ma anche innovativa, che mixa un po' le due realtà, la parte analogica retro di quanto 40 anni fa, anche qualcosina di più, con dei suoni moderni che quelle macchine non hanno mai visto nella loro vita, nella loro golden age. Esatto. Per cui è veramente interessante. In tutto surround, cioè sei circondato da queste 7 macchine, alcune tra l'altro stereofoniche, quindi hai di più canali. Ed è un'esperienza.
0: Paesaggio sonoro, perché Francesco fa proprio, esatto, questo, no? Nelle sue installazioni. Poi ci dà questa dimensione, no, sonora.
1: Francesco, lavorando nel teatro, ha anche questo aspetto, no? della dialettica teatrale, per cui ti porta in un percorso, e alcuni tratti sono didascalici, appunto le campane, altri sono più introspettivi. È una bella cosa, davvero.
0: Esatto, quindi da provare. Diamo ancora le date,
1: allora,
0: disponibili.
1: Stems è una realtà, come vi dicevo, tutti gli anni, attualmente, comunque in questi giorni, oggi e domani
0: è
1: l'ultimo,
0: dovete,
1: giorno, ecco. Ma di sicuro questa installazione la ripeteremo, perché comunque Stems non si interrompe con l'installazione di oggi e domani, c'è un percorso che ci porta fino a giugno e si ripete tutti gli anni, si ripete anche con eventi dedicati anche all'acquisizione di competenze. Noi in conservatorio chiamiamo artisti, compositori da tutto il mondo che vengono a fare masterclass e workshop, che sono ovviamente aperti ai nostri studenti, ma anche aperti a chi volesse partecipare. Tenete d'occhio il sito del conservatorio conservatorio. Facciamo un po' di marketing.
0: Esatto, esatto.
1: Tenete d'occhio il sito del conservatorio nella pagina dedicata alle nuove tecnologie e in particolare a STEMS, che è la rassegna di attività legate alla musica contemporanea.
0: Esatto, quindi non mancate a STEMS, curiosi e volenterosi. Mi piace molto questa, ti piace questa chiusa? ci stava, quasi chiamata, quindi sono belle queste idee anche immersive, oggi usiamo questa parola immersivo, no? Per farvi entrare dentro questa opera d'arte che appunto ha realizzato Francesco Dendi, che salutiamo volentieri. Allora, ultime battute del nostro appuntamento di stasera, torniamo alle 3:15, vi vedevo annuire Candida e Federica, è come avete preso qualche spunto, perché poi succede così, la radio in vetrina mette insieme persone che all'inizio non si sono mai viste, poi però qualcosa scatta, non lo so, non so se qualcosa è prematuro forse.
2: Ma no, ci piaceva soprattutto operando in quella zona, quindi Valdelsa, Val di Pesa, Poggi Bonsi, anche farlo provare comunque delle esperienze anche ai ragazzi, poterli portare, perché insomma è importante sperimentare delle cose, soprattutto sempre nuovo, aprirsi al nuovo, aprirsi a, appunto al nuovo da sicuramente dei nuovi spunti anche da dei lavori, quindi... Che dice?
3: Sicuramente chiederemo in prestito qualche pezzo musicale per improvvisarci sopra, anche lo stesso domani che abbiamo appunto la nostra lezione del venerdì con la danza creativa. Quel pezzo Circle secondo me sarebbe perfetto da danzare con loro.
0: Hai capito,
3: ce lo concedi?
0: Giovanni? Che dici?
4: Felicissimo di questa cosa, veramente. quando la musica vive si è felici come non mai.
0: Bene, abbiamo dato questo spoiler così in diretta.
4: Io sono indeciso tra
0: cosa mettiamo,
4: un po'
0: cosa
4: di pezzi. Mettiamo questa qua, questo Waijo.
0: Ok, questa qua, perfetto, sì. Vai, benissimo. Andiamo avanti con la musica di Giovanni Sabia, poi tra poco entreremo anche nella programmazione del Light Estate 2026.

0: molto bene, Giovanni Sabia. Intanto sì, abbiamo già un po' scatenato l'atmosfera qui al Light, qua a Firenze, qui a Campo di Marte. Venite a trovarci questa sera, perché poi insomma dopo la trasmissione proseguiamo con il nostro viaggio, faremo un po' di selezione musicale, insomma proseguiremo un percorso insieme a voi, al pubblico del Light. Allora, le ultime battute di questo nostro incontro, intanto grazie a Giovanni di questa cosa.
1: Grazie a voi dell'ascolto e dell'accoglienza, davvero, sempre un piacere.
0: vedo che insomma anche dall'altra parte stanno nascendo interessanti collaborazioni. Ora io però volevo fare una cosa un po' clandestina, volevo andare a sentire i ragazzi del bar, perché sta per arrivare tutta una serie di stanno arrivando, sempre se è possibile, magari li chiamiamo quassù che forse è meglio. Vediamo se qualcuno può venire quassù in venite, Simone, chi viene? Intanto voglio salutare tutto lo staff del Light e ricordarvi che anche quest'anno abbiamo il forno a legna per quanto riguarda la pizza, abbiamo lo stand del cibo, poi c'è lo stand del bar, quindi tante tante cose importanti, abbiamo l'antenna umana che è il nostro Alberto, che io lo so che siamo molto nerd, ma non, no, è un tentativo che volevo fare, ma no, non lo possiamo fare, perché poi quando lo provi fuori onda funziona, quando poi sei in onda non funziona volutamente questa cosa, quindi non lo possiamo fare. Va bene, io intanto vi ricordo quelli che sono le realtà artistiche che parteciperanno a Light anche per quest'anno. Ci sono tante iniziative, intanto seguiteci anche sui canali social ufficiali, perché appunto Simone oggi è un po' senza voce, quindi per questo che non è sul palco insieme a noi, però insomma ringrazio tutto lo staff che ogni anno si dà da fare moltissimo per realizzare questa realtà fiorentina. E allora ci saranno prossimi appuntamenti: 16 giugno concerto degli Street Clerks, la band che è stata per anni anche da Cattelan su Sky, poi vi ricordiamo il 22 luglio lo spettacolo di Ginevra Fenies che torna a Light dopo 3 anni, c'è un nuovo spettacolo chiamato Non sapevo di essere toscana, poi ci sarà anche una collaborazione con Avis, l'associazione per quanto riguarda volontari del sangue, quindi donazione del sangue, anche qui abbiamo spazio per il sociale. Poi per il cinema ci sarà un consueto cartellone con una serata speciale al mese con Off Cinema, associazione che opera sul territorio da oltre 15 anni, che ospiterà anche collaborazioni ed eventi speciali come per esempio gli amici del Festival dei Popoli e Middle East Film Festival. E poi nella pista di pattinaggio tornano i martedì del 20 giugno gli amici del Lindy Hop di Florence, questa è un'altra iniziativa molto carina per chi ama le cose vintage, imparare il Lindy Hop, social dance gratuita fino alla mezzanotte, poi le battute finali dei mondiali da quarti di finale, gli spettacoli teatrali con gli amici dell'associazione La Stanza dell'attore guidata da Giovanni Micoli, e poi questo è il primo appuntamento il 29 di giugno, e poi i Play Movies, indovina che film c'è in scena, questo è un altro gioco molto interessante, tutto questo nel cartellone del Light 2026. Io ringrazio i nostri ospiti, grazie a Candida, grazie a Federica.
2: Grazie a voi.
3: Grazie a te, Mirko.
0: Le 3:15 APS, seguitela, mi raccomando, seguitela sui social. Grazie. Alberto Gaetti del grazie Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. Grazie a Giovanni Sabia.
1: Grazie mille
0: per questo nostro incontro e ci diamo appuntamento alla
1: Avevamo
0: prossima.
1: Avevamo detto di far partire un'ultima stazione.
0: Facciamo un'ultima stazione?
1: Allora, perché è appena uscita su tutte le piattaforme digitali la stazione della capitale, Roma
0: esatto.
1: Termini.
0: L'ascoltiamo?
1: E quindi l'ascoltiamo.
0: Molto bene.
4: Roma Termini, stazione di Roma Termini. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Morsi e grazie per evitare il controllo dello sbirro scavezzacollo. Accampamento abusivo in via Terme di Traiano per un soggiorno assai strano. Di fronte alla stazione esercito e carro armato, mentre lo spaccio è indisturbato.

davanti alla stazione. Se il biglietto in stazione vuoi acquistare, un 39enne ti verrà a palpeggiare.

0: Giovanni Sabia. Giovanni Sabia è sempre una scoperta. Roma Termini è virale questa cosa, tra l'altro.
1: Sì,
0: virale,
1: insomma, sta riscuotendo il suo successo anche in ambito internazionale. Abbiamo i nostri ascoltatori un po' per
0: sparsi
1: tutto il
0: per
1: mondo.
0: Il mondo. Sì, bello, sì. Bello,
1: è molto
0: bello.
1: Seguita da Atene in Polonia.
0: Addirittura.
1: Se per sbaglio c'è qualche ateniese o qualche polacco che sta ascoltando, gli voglio tanto bene.
0: C'è un bel messaggio di amore. Benissimo, grazie a tutti quanti per l'ascolto con la radio in vetrina. Lasciamo la linea alla programmazione di Radio 3 Network e poi naturalmente ci
1: grazie
0: ci
1: mille Mirko, grazie a tutti.
0: Voi. Grazie a voi e appuntamento alla prossima puntata, sempre qui dal palco del Light per questa estate 2026.
2: La radio in vetrina, il talk show itinerante in diretta su Radio 3 Network, con ospiti, artisti e notizie dal territorio.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

i giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Aumenta la stretta su Cuba, gli Stati Uniti schierano nei Caraibi la portaerei Nimitz, mentre la strategia della Casa Bianca rimane quella del bastone e della carota, promesse di aiuti e intimidazioni. Ma il presidente cubano dice che la reazione del popolo è quella di unirsi con un sentimento antiimperialista e di autodeterminazione. Arriveranno tra circa un'ora gli attivisti italiani della flottiglia sequestrati nei giorni scorsi dalla marina israeliana. I loro primi racconti parlano di maltrattamenti e pestaggi, ma nulla in confronto a quello che subiscono i palestinesi, hanno detto gli attivisti. In serata diversi flash mob e manifestazioni a Roma e Milano, dove è stato criticato anche il sindaco Giuseppe Sala per non aver interrotto il gemellaggio con Tel Aviv. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Agli eroi della patria non si manca di rispetto, così ha detto in serata il presidente di Cuba Díaz-Canel, aggiungendo che l'incriminazione dell'ex presidente Raúl Castro da parte degli Stati Uniti sta unendo il popolo dell'isola e risvegliando il sentimento anti-imperialista. Gli Stati Uniti oggi hanno schierato la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi nel tentativo di stringere ancora di più la morsa su Cuba. L'azione arriva in un contesto di intimidazioni e promesse dopo le accuse formali mosse a Castro, l'embargo sull'isola e la promessa di aiuti da parte di Washington. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
1: La portaerei Nimitz e il suo gruppo navale sono entrati nelle acque dei Caraibi e non è certo una coincidenza che siano arrivati di fronte a Cuba poche ore dopo l'annuncio dell'incriminazione di Raúl Castro da parte del Dipartimento della Giustizia. Secondo i media americani, la Nimitz si fermerà pochi giorni e nessuna imminente azione militare è prevista, ma l'arrivo della portaerei è sembrato un replay dell'escalation che in gennaio portò poi al blitz di Caracas. Donald Trump ha detto che la Nimitz non è lì per intimidire i cubani, ma è sembrata la solita frase di circostanza del presidente. La pressione sulla Havana infatti è ora molto forte, la Casa Bianca sembra voler accelerare per costringere il regime a una capitolazione. Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha ripetuto di preferire un accordo, ma se questo non dovesse arrivare, agiremo, ha aggiunto. Rubio usa il bastone e la carota. La scorsa notte aveva diffuso un videomessaggio in cui proponeva 100 milioni di dollari di aiuti umanitari all'isola, ma solo se poi questi fossero stati distribuiti alla Chiesa Cattolica. Oggi ha detto che questi aiuti sono stati accettati, ma non ha specificato chi del governo cubano l'abbia fatto. La pressione passa anche attraverso il tentativo di coinvolgere la popolazione con proteste contro il regime. La Casa Bianca punta a un cambiamento dello status quo a L'Avana, un cambiamento di regime simile a quello imposto in Venezuela. E forse l'accelerazione di queste ore può essere collegata all'indecisione americana sulla ripresa della guerra in Iran, un tentativo di mascherare il fallimento in Medio Oriente. Un'altra spinta verso l'accelerazione l'ha data la Corte Suprema statunitense. Con 8 voti a favore su 9, i giudici hanno autorizzato le cause relative ai beni americani sequestrati da Cuba nel 1960.
0: E sulla situazione a Cuba, dove sono in corso blackout e più in generale una gravissima crisi economica, ascoltiamo la voce di una cittadina dell'isola intervistata da Andrea Cegna.
2: Come ti ho scritto, davvero, se la situazione nel mio paese continua ad aggravarsi così, il popolo cubano finirà per scomparire. È triste dirlo, è un'angoscia totale. Con questi blackout i propri cari non riescono più a resistere. Io sono dell'Havana, la mia famiglia è dell'Oriente e stanno vivendo la cosa più dura del mondo. Finché continuerà l'assedio statunitense, ciò che succederà è che saremo sul punto di sparire. E poi, anche qui il cubano, la cubana e i dirigenti si sono mossi con ritardo, ma così sono disperati e non riescono più a guidare, a governare, non riescono più a rimettere in piedi questo paese, perché ormai non ce la si fa più. quello che uno vuole è solo che tutto vada bene. Cuba non era così. Cuba è un paese molto bello, ha tante cose belle, tanta storia, e invece alla fine dei tempi si sta degradando in questo modo. Non è facile, è triste dirlo.
3: Non è facile, è triste dirlo.
0: E tra circa un'ora arriveranno in aereo a Roma e poi nelle prossime ore a Milano e Napoli i 27 attivisti italiani della flottiglia sequestrati in acque internazionali nei giorni scorsi e portati in Israele. Nel pomeriggio erano arrivati in Turchia dopo essere stati espulsi dal paese. Lì hanno parlato dei maltrattamenti subiti durante la detenzione. Hanno detto di essere stati lasciati al buio, senza acqua, alcuni picchiati e colpiti da proiettili di gomma da una distanza ravvicinata durante gli abbordaggi della Marina israeliana. Niente a confronto di quello che subiscono ogni giorno i prigionieri palestinesi nelle carceri di Tel Aviv, hanno detto gli attivisti. Il team legale che li ha accolti in Turchia ha detto che c'è anche l'ipotesi di ricorrere alla Corte Penale Internazionale per denunciare le torture subite. Ma questo è il momento della raccolta delle testimonianze, come dice l'avvocata della flottiglia Francesca Cancellaro.
4: Noi dobbiamo raccogliere con tutte le formalità necessarie i racconti e le testimonianze degli attivisti ed in particolare degli 30 italiani che sono rientrati, e così faranno anche a livello internazionale i colleghi che appunto fanno parte della rete del team legale internazionale. Questo lo dico perché sicuramente tutti quelli che sono i passaggi davanti alle corti nazionali e internazionali saranno fatti. Abbiamo intenzione ovviamente di procedere affinché vengano accertate a tutti i livelli le responsabilità di chi appunto ha commesso questi abusi, queste gravi violenze, e anche di chi ha avuto eventuali complicità nella catena di comando. Assolutamente non dobbiamo arrenderci a questa logica e idea di impunità.
0: In serata centinaia di persone hanno manifestato davanti a Montecitorio, Roma, in sostegno del popolo palestinese e degli attivisti della flottiglia fermati. Tra loro c'era anche il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, anche lui a bordo della flottiglia ma già rientrato in Italia. Mentre oggi a Milano un flash mob con lo stesso obiettivo ha preso di mira anche il sindaco della città Giuseppe Sala, che in questi mesi ha sempre rifiutato di prendere in considerazione l'interruzione del gemellaggio con Tel Aviv. Ascoltiamo l'editoriale della direttrice di Radio Popolare Lorenza Ghidini.
5: Saranno le migliaia dello scorso autunno, ma la scena è stata a suo modo potente. Alcune decine di persone si sono accucciate in mezzo a Piazza Scala con la faccia per terra e le mani dietro la schiena, come quelli della flottiglia nel video del ministro israeliano Ben-Gvir. Dagli altoparlanti l'audio dell'assalto di IDF alle barche, grida, suoni di spari, proprio sotto le finestre del sindaco Beppe Sala, che non vuole sospendere il gemellaggio con Tel Aviv. Oggi Sala ha rilanciato sui social un post del sindaco della capitale israeliana, indignato dal video del loro ministro. A essere maliziosi sembrerebbe una cosa fatta apposta per stoppare sul nascere nuove polemiche, dato che sul suo account X questo sindaco, Ron Buldai, non ha dedicato una riga alla Palestina negli ultimi mesi. In ogni modo, la flottiglia un obiettivo lo ha raggiunto: mostrare al mondo i metodi del governo israeliano, sbatterli in faccia a chi si indigna solo quando le vittime sono occidentali, a chi chiede sanzioni fuori tempo massimo, a chi da domani tornerà al suo complice silenzio.
0: E dopo alcune tiepide richieste di rilascio degli italiani sequestrati, oggi il ministro Tajani ha annunciato di aver scritto una lettera all'alto rappresentante europea Kaya Kallas, chiedendo l'imposizione di sanzioni mirate contro Ben-Gvir. Uno scambio di postura suscitato da un lato dalle immagini disturbanti diffuse dal ministro dell'ultradestra israeliana, ma che si spiega anche con un radicale cambio di fase nel governo tra difficoltà economiche e fughe in avanti su ipotetiche elezioni anticipate. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
6: La marcia indietro di Salvini sull'ipotesi di elezioni anticipate è stata obbligata, ma non sembra molto convincente. Oggi ad esempio dice che non ci sarà un voto prima del termine e aggiunge: ovviamente le guerre non aiutano, quindi la prosecuzione della legislatura è sempre legata ad una condizione. Ieri quella economica, oggi le guerre. La gestione quotidiana di tanti piccoli problemi diventa uno stillicidio. Domani le accise, poi lo sciopero minacciato dei camionisti, domenica il voto delle amministrative. Oggi ad esempio ad Agrigento è avvenuta una lite, non tra candidati dei due fronti, ma tra quello di Forza Italia e Fratelli d'Italia è un altro che si presenta con la Lega. C'è un'aria da fine impero, dice Fratoianni, riferendosi alle continue tensioni. Crosetto e Giorgetti si rimpallano le decisioni. Meloni deve riprendere Salvini ogni volta che dice cose fuori dal coro, da Modena al voto anticipato, ma il problema è che tutti sanno che i 16 mesi di legislatura che mancano non possono essere condotti in questo modo. Manca un obiettivo forte per recuperare la postura di una leader forte. Si va avanti mettendo una pezza ai problemi di ogni giorno. La coalizione non ha un collante se non quello di decidere se Vannacci può stare dentro oppure lasciarlo fuori dalla coalizione, sapendo che in questo caso toglierà consensi alla Lega per prima, ma anche a Fratelli d'Italia. Dalle parti di Vannacci dicono che sono parecchi i leghisti che chiedono di passare con loro, da un lato perché la legge elettorale allo studio non prevede molti posti e poi perché i sondaggi di Vannacci galoppano, portando con sé temi identitari, remigrazioni, guerre che sono della Lega ma anche di Meloni. È Forza Italia che mette un muro all'ingresso di Vannacci nella coalizione e anche ad elezioni anticipate. Non sono pronti per cambiamenti radicali a cui forse pensa Marina Berlusconi. E così per ora si naviga a vista, seguendo il clima generale, seguendo i sondaggi, soprattutto dopo la sconfitta del referendum. Linea allo studio.
0: L'Italia ultima in Europa per crescita. L'Unione taglia le stime dell'intero continente per gli effetti della guerra, ma l'Italia resta la più vulnerabile. Tagliata allo 0,5% la crescita del PIL nel 2026. Quest'anno il deficit scenderà sotto il 3%, ma, è il monito di Bruxelles, senza ulteriori aumenti di spesa pubblica. La trattativa con la Commissione per più flessibilità continua. Il commissario all'economia ha però escluso deroghe sul patto di stabilità e entro la prossima settimana arriverà la risposta alla lettera in cui Meloni chiede di scorporare dal deficit le spese per l'energia, come per quelle militari. Intanto oggi Istat ha presentato il proprio rapporto annuale sulla situazione socio-economica che spiega nei numeri le ragioni della vulnerabilità dell'Italia. Sentiamo Massimo Alberti.
7: Se i dati europei fotografano le difficoltà di oggi, col governo che ancora non sa dove prendere i fondi per il nuovo decreto accisa di domani, il rapporto Istat mette in fila i problemi strutturali che rendono più complicato uscirne. Dai dati emergono tutti i problemi noti: i lavoratori più anziani, il 42% è sopra i 50 anni, poco coinvolgimento di giovani e donne tra la popolazione attiva, salari che stentano a recuperare quanto perso dall'inflazione, meno 8,6% dal 2019, quasi 7 milioni di persone che rinunciano a far figli per le difficoltà economiche. Ecco, in questi mesi si è spesso giocato sul paragone con la Spagna, il paese europeo che cresce più di tutti in ogni ambito. Curioso stavolta lo faccia l'Istat a titolo esemplificativo, ovvio, ma inevitabile emerga proprio la differenza di scelte politiche. Esempi: la Spagna cresce soprattutto per l'aumento dei consumi interni, tre volte quello italiano, frutto di riforme del lavoro che hanno ridotto i precari e alzato i salari, su cui invece l'Italia è ferma. Anche la popolazione giovanile è cresciuta al triplo grazie alla regolarizzazione dei migranti, il quintuplo dell'Italia, a un tasso di investimento elevato in settori a tecnologia più avanzata, cosa che qui non accade proprio perché viviamo di basso costo del lavoro. Risultato: la Spagna è cresciuta 5 volte più dell'Italia negli ultimi 3 anni, 10 volte se guardiamo agli ultimi 20. Non è mancata una stoccata del presidente Istat dopo gli attacchi del governo per il mancato traguardo del 3%. La statistica ufficiale è un bene pubblico fondamentale per la democrazia, necessario a decisioni consapevoli. Fuori la protesta di chi produce quei numeri, i ricercatori, i precari, il grido: i dati siamo noi. In più di 500 attendono aumenti salariali e proroghe dei contratti a tempo determinato.
0: E in Ucraina Zelensky ha rivendicato un grosso attacco ucraino su un quartier generale dell'FSB, la principale agenzia di intelligence interna russa, a Kherson. Il presidente ucraino ha parlato di un centinaio tra feriti e vittime, postando anche un video che mostra alcuni edifici colpiti da droni. Non è specificata la data del raid e nessuna conferma arriva per il momento da parte di Mosca. È l'ultimo degli attacchi rivendicati da Kiev in questi giorni e che avviene alla vigilia dell'incontro dei ministri degli esteri della NATO a Helsingborg, in Svezia. Sentiamo il servizio di Sabato Angeri.
8: Quello che potrebbe essere l'attacco ucraino che ha provocato il maggior numero di vittime russe è ancora in attesa di conferme. Secondo il presidente Zelensky, sarebbero centinaia tra morti e feriti le vittime dell'attacco delle forze speciali di Kiev nella parte occupata del Kherson. Il presidente ucraino ha annunciato in un post su X che il centro A per le operazioni speciali dei servizi segreti militari ucraini è riuscito nell'intento di colpire il quartier generale dell'intelligence russa nel sud, a Grenishka Girka. Per ora da Mosca non è arrivata alcuna reazione. situazione e le triangolazioni satellitari riescono solo a confermare che il video pubblicato da Zelensky corrisponde al luogo indicato, ovvero un ex hotel sulla costa orientale del Kherson. Ammesso che la ricostruzione del leader ucraino corrisponda a verità, al momento non è dato sapere quante persone fossero all'interno della struttura, ma possiamo comunque considerare la rivendicazione di Zelensky un messaggio con un duplice intento. Da un lato vuole dire ai nemici russi che i suoi sono in grado di colpirli in ogni luogo, non solo le raffinerie a centinaia di chilometri dal confine, ma anche i centri di comando militari sul campo, teoricamente protetti dal segreto e dalla contraerea. Dall'altro si indirizza agli alleati occidentali per dire che l'Ucraina non è battuta, che non è vero, come sostiene Putin, che sul campo gli ucraini sono solo in difesa e non possono far altro che tentare di contenere l'avanzata russa, ma sono in grado di far male, di continuare a combattere finché non si arriverà a un accordo diplomatico soddisfacente.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi. Popolare Network.

0: ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí?
1: Sí.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.